0: Rieccoci tornate in diretta su No Name Radio con Wunderkammer e soprattutto, francamente,
1: Eccoci.
0: la mia ospite du jour. E dunque, allora, io la prima domanda che ti volevo fare subito, so che te la fanno sempre, però è un tema che mi sta assolutamente a cuore ed è Berlino. Allora, perché quando guardavo un po' tue interviste, comunicati stampa, volevo andare a cercare un po' di informazioni inedite, mi ha colpito questa descrizione del tuo progetto che dice la frequentazione di club e rave ti ha portato a contaminarti con l'elettronica, la techno e la cold wave degli anni Ottanta, che è un genere che io adoro, e ovviamente è bizzarro leggere comunque sul comunicato di una ragazza che è esplosa, diciamo, nel mainstream, questo tipo di citazioni che mi hanno molto fatto battere il cuore. Quindi volevo chiederti, allora, innanzitutto, quanta Berlino ci sarà nelle tracce del disco che ancora non conosciamo e se in qualche modo anche il titolo del disco, che è Bitteleben, è legato, non so, a tuoi ricordi di Berlino, che è una città a cui sei molto legata, hai fatto l'Erasmus, insomma, l'hai raccontato anche a Babes, se non vado errata.
1: Esatto, io da affezionata di No Name Radio. E, Berlino c'è sicuramente in tutti i brani, ce n'è uno in particolare già uscito, Telephone Tango, che è un po' una lettera d'amore in termini espliciti verso questa città e anche una lettera di saluti, perché non voglio dire la parola addio, chiaramente. E, il titolo stesso, che è Bitteleben, arriva da un dettaglio di questa città. C'è questo palazzo che si trova a Kreuzberg, al confine di quello che erano la vecchia Berlino Est e Berlino Ovest. E su questo palazzo c'è scritto Bitteleben, che è un imperativo, significa per favore vivi. E questa cosa mi ha ispirato. Io desideravo utilizzare un termine che però di significati ne avesse molteplici, in modo da poter descrivere la vita, che di significati ne ha molteplici, quindi ho scelto Leben, che significa vita, ma è anche il verbo stesso vivere, è la terza persona

0: persona plurale, quindi loro vivono, e in questo modo è un invito sia ad abbracciare tutto ciò che accade, ma che si può declinare in diverse forme, almeno questa era la mia intenzione.
1: E torneresti lì un giorno?
0: Sì, ci torno in realtà presto a maggio, il
1: Ah.
0: 14 di maggio si parte, insomma sarà questa prima data in solo che anticipa il tour in full band che ci sarà a maggio. E per quanto concerne il viverci, sì, io c'è una parte di me che lo spera e dall'altra devo dire che ritornare qui in Italia è stato molto molto bello.
1: Perché il modo in cui parli di Berlino mi ricorda tantissimo una delle mie migliori amiche, ciao Laura,
0: Ciao
1: non
0: Laura.
1: so se sicuramente stai lavorando, a
0: Di
1: quest'ora
0: che
1: non ci
0: segno
1: stai
0: sei, Laura?
1: ascoltando, del
0: Ok.
1: Capricorno. Laura è andata a fare l'Erasmus a Berlino ormai più di 10 anni fa, insomma, lei è la mia età.
0: Ed è rimasta lì.
1: E, no, è tornata a Roma, poi si è trasferita con me a Milano, vivevamo insieme, però continuava a parlarne con una nostalgia che alla fine lei è tornata a vivere a Berlino, adesso sono 6 anni che sta lì e non si muove, non ha alcuna intenzione di tornare più.
0: Lo
1: Quindi
0: capisco.
1: ora non per farti una profezia, ma ne parli come un amante che ti manca.
0: Mi manca molto, quindi insomma spero di riabbracciarla presto e chissà magari anche ritornare a stare con lei, lo vedremo.
1: Senti, a proposito un po' di echi, un po' berlinesi, un po' anni 80, un po' cold wave, tra i pezzi che ci hai portato oggi in diretta c'è un pezzo della favolosa Alice e ti volevo chiedere di presentarlo, introdurlo a chi ci sta ascoltando.
0: Voi che ci ascoltate, siamo per ascoltare Animali d'America, che è questo pezzo meraviglioso di Alice del 1982, secondo me non conosciuto abbastanza, ma che mescola ritmi e anche lingue.
1: Perfetto, beh, tu pronta per Sanremo, dirige
0: Eccoci,
1: l'orchestra.
0: dirige
1: Ascoltiamo
0: l'orchestra.
1: Alice e ci sentiamo tra un paio di minuti.

0: E questo ovviamente non era Alice con Animali d'America.
1: Ah no!
0: No, non lo era. Sono sempre con Francamente, che aveva selezionato con tanto amore questo pezzo per noi, ma a causa dei problemi tecnici che andremo genericamente a mettere sotto il cappello il bello della diretta, è partito Dracula dei Temi Impala.
1: Che possiamo dire?
0: Che io me lo porto a casa comunque con serenità.
1: Serenamente, sì,
0: con
1: sì,
0: grande
1: proprio...
0: serenità.
1: Veramente una... sì, un buon deal.
0: Ma perché devo dire che a me entusiasma il fatto che a volte l'algoritmo TikTok, i trend, fanno anche cose buone. Quindi per me in questi giorni aprire i reel e vedere tutta gente che condivide i Tame Impala,
1: è
0: che
1: una
0: comunque
1: cosa molto bella.
0: È una
1: speranza.
0: Band abbastanza sperimentale,
1: certo,
0: indie.
1: Certo.
0: Quindi vedi, c'è speranza nell'algoritmo. E niente, io ti vorrei chiedere se ci puoi tipo fare un'audio descrizione del pezzo di Alice, ma mi sa che è complicato.
1: È complicato, però ne consiglio l'ascolto intramezzato dai Tame Impala. Cioè uno,
0: esatto,
1: due,
0: uno e uno,
1: esatto,
0: uno e uno, i due lupi dentro di noi.
1: Ecco, e le due facce. Sì.
0: Quindi ascoltatelo sulle vostre piattaforme di streaming preferite dopo Rai Play Sound, che assolutamente
1: è la vostra prefe.
0: È la nostra prefe nei nostri cuori. Prefe. Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, con serenità, con serenità.
0: Allora, un'altra cosa che mi piace della tua biografia è che in realtà vai così sulla fiducia.
1: Esatto. Che sei nata in quel paese.
0: No, che è una roba anche abbastanza inedita, che ci tieni a sottolineare spesso il fatto che tu faccia parte di realtà collettive e in particolare tu sei parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista che ha come obiettivo l'abbattimento del gender gap dell'industria musicale, che è comunque un tema abbastanza lampante, per quanto poi quando si parli di questi temi c'è sempre chi si inquieta un pochino, però poi invito chiunque a guardare le line-up dei principali festival in questo paese, contare le ragazze, e avrete la risposta sul perché è necessario questo collettivo. Quindi, come sta andando il tuo lavoro anche, diciamo, di attivismo, e in che modo ti va poi a ispirare quando vai a scrivere le tue canzoni, scegli i tuoi collaboratori? Come agisce l'attivismo sulla tua creatività?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché io non credo che l'attivismo agisca sulla mia creatività. Io credo di essere, oltre che una cantautrice, una cittadina, e questo mi porta a utilizzare magari un pensiero critico per leggere la realtà e provare nel mio piccolo a fare la differenza, prestando magari la mia voce in situazioni collettive come Canta Fino a 10, quindi salire sul palco insieme ad altre cantautrici, o prendendomi ad esempio cura del mio quartiere. Tutto in fin dei conti è politico nel momento in cui è qualcosa il cui fine è al di fuori di noi. Si tratta di prendersi cura di. In questi termini, quindi, io non vedo questa cura come un attivismo con la maiuscola, lo dico proprio perché invece penso che ci siano persone che davvero sacrificano quasi quotidianamente la loro vita e in virtù di un'idea, e quindi io oso, insomma, definire come attiviste queste persone. E nelle mie canzoni il processo è simile, ma in termini musicali, quindi il tentativo di farmi contaminare da Berlino, cioè tanto da Berlino quanto da Palermo, e restituire questa varietà di suoni. Quindi ecco, sì, non penso che una cosa influisca l'altra. Sono io, Franca, che sono diverse cose.
0: Tra l'altro il concetto di cura che citavi, secondo me, in quest'epoca proprio di atomizzazione, competizione, rabbia algoritmicamente indotta, semplicemente avere anche un po' di... è un po' retorico, devo dire, a parte, un po' di cura del prossimo, di generica empatia, non è che
1: sarebbe
0: farebbe
1: bello.
0: Molto male. Tra l'altro c'è il lavoro di una sociologa contemporanea, si chiama Jean-Claire Tronto, che è proprio, non so se la... è proprio sulla democrazia della cura,
1: molto
0: e
1: bello,
0: è un bel concetto, quindi...

E adesso andiamo a ascoltare un'altra realtà nostrana che si fonde tantissimo poi a quella che è, diciamo, l'esercizio della loro visione politica, mi verrebbe da dire, perché veramente permea proprio tutte le loro canzoni. Quindi con molto piacere voglio ascoltare insieme a te, insieme a voi oggi, Pescanova.

0: Rieccoci, tornate in diretta con Wunderkammer su No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Francamente, che venerdì c'è il disco in uscita e va bene, però in realtà stiamo parlando di tante cose interessanti, quindi se ti sei collegato o collegato adesso, resta con noi. Allora, la domanda successiva che volevo farti, sì, è un po' il tuo rapporto, diciamo, con i mostri sacri della musica italiana. Perché tu, per esempio, hai aperto alcune date del tour di Carmen Consoli e in effetti, ascoltandoti, io riconosco nel gusto cantautorale alcuni tratti in comune.
1: Questo è un complimento enorme, ti ringrazio.
0: Figurati, no, grazie a te per fare questa musica, sono grande fan di Carmen Consoli. E però, in generale, mi verrebbe a dire, di chi c'avevi il poster in cameretta?
1: Allora, sarò molto banale, se proprio mi ci poster in cameretta, quindi lo collego 11, 12, 13 anni, Gianna Nannini.
0: Ah.
1: Attenzione, sì, quindi questa, come dire, una dichiarazione.
0: Intente.
1: Sì, ho iniziato, è stato il mio primo concerto, quello di Gianna Nannini, facevo seconda media e ho un ricordo bellissimo perché io ricordo, no, questa energia, lei e Patti Smith sono state veramente l'inizio, no, in un certo senso, generi diversi da quello che faccio io, però ogni volta che magari mi capita di ascoltare le loro canzoni è davvero un ritorno a casa, una sorta di coperta.
0: Sì, quindi ragazzina rocchettara anche tu.
1: Ragazzina rocchettara, quella tipica fase. Il cantautorato per me è arrivato un po' dopo, più verso le scuole superiori, e naturalmente in quel caso Carmen Consoli è stata una immensa ispiratrice, in primo luogo della possibilità di fare questo mestiere, quindi, come le ho detto anche di persona, io le sarò sempre grata per questa cosa, al di là poi di aver avuto l'onore di aprire i suoi concerti.
0: E come te la sei vissuta a livello proprio emotivo? Cioè, hai provato quello che in inglese si dice starstruck, quando incontri, esatto, tipo la celebrità, i resti senza fiato?

0: Oppure proprio perché ti era così familiare percepivi come se già la conoscesse già?
1: Lei è una persona incredibilmente alla mano e ha un'immensa capacità di metterti a proprio agio, però io penso che fosse inevitabile per me almeno all'inizio non rimanerne completamente ammaliata. E devo dire che però poi un'apertura dopo l'altra, questa cosa è stata vinta da sola dalla circostanza, perché poi ci metto, cioè, abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare e lì ogni barriera, no, viene giù, quindi insomma per me quelle conversazioni sono un grande tesoro.
0: Wow, salutiamo Carmen.
1: Ciao,
0: Carmen,
1: Carmen,
0: se un giorno vuoi venire a Wunderkammer, io questo microfono te lo lascio acceso. Allora, a proposito di mostri sacri, qua abbiamo una doppietta di mostri sacri, perché Roisin Murphy, ex Moloco, artista irlandese, nel 2014 ha fatto uscire un bizzarro EP di cover di canzoni italiane che mi sono andata a riascoltare di recente, e un po' come il cappello di Harry Potter, per te oggi ho scelto di ascoltare la cover di Pensiero Stupendo di Patti Bravo, e questa è una versione pazzerella. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui.

0: Questo era Pensiero stupendo di Roisin Murphy, che abbiamo riascoltato, anzi ascoltato per la prima volta qui in questa circostanza, poi io l'ascolto per affari miei, però ho riascoltato con voi la prima volta, con Francamente.
1: Rieccoci.
0: Rieccoci,
1: molto
0: tornate.
1: Bello, un piacere essere qui.
0: Evviva, grazie.
1: A te, Giada.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gruppo di autocoscienza,
1: esatto,
0: che stiamo facendo oggi, perché in realtà qualcosa su cui volevo interpellarti è anche il rapporto con la tua esposizione molto mainstream che hai avuto con X Factor. Cioè, tu a un certo punto ti sei ritrovato in un programma molto visto e chiaramente tu venivi da ambienti diversi, underground, hai portato nel mainstream, come dicevo prima, tutta una serie di linguaggi, anche di sensibilità che spesso non vengono proprio neanche considerate a quel livello lì. Com'è stato doversi rapportare con una platea così vasta?
1: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa, insomma, di aver portato argomenti di un certo tipo nel mainstream. Io penso in realtà di aver fatto una piccolissima parte, penso a nomi come, non so, mi vengono in mente Big Mama, Mischeta, che davvero hanno avuto il coraggio, no, di attraversare strade che forse prima non erano state prese. Questa cosa di partecipare a un talent è una decisione sulla quale io comunque ho riflettuto e sapendo come funzionasse il programma sapevo che se fossi arrivata, no, ad un certo punto ne sarebbe derivata una certa esposizione che, come dire, chiaramente nel linguaggio che noi abbiamo oggi, che è il linguaggio dei social, non sempre porta con sé qualcosa di positivo. Io vedo che costantemente c'è un linguaggio veramente denigrante, ma questo, ahimè, su qualsiasi argomento. Quindi penso anche solo nell'ultimo anno quante personalità di un certo tipo abbiamo visto essere messe magari alla gogna mediatica per aver espresso un pensiero. E quindi è qualcosa con la quale fortunatamente ho il privilegio di non dovermici confrontare tutti i giorni, perché non mi ritengo una persona famosa, quindi mi ritengo una cantautrice che, insomma, in un certo senso è grata di aver avuto il privilegio di partecipare a un programma del genere, di aver studiato, in un certo senso di aver dedicato tempo alla musica. È chiaro che però, ecco, appunto, non mi ritengo una persona così presente nel mainstream.
0: No, perché è interessante anche un po' la questione del venire capiti, del venire fraintesi. Io penso che nel contemporaneo ci sia proprio un elevato tasso di fraintendimenti, anche perché poi chiaramente ci sono degli algoritmi di piattaforme che vanno poi a spingere, a promuovere magari il titolo più violento, la visione più polarizzante o aggressiva su un determinato argomento o su una determinata persona, e quindi sembra che tutto potenzialmente può essere frainteso e trasformato in un trigger per la rabbia altrui.
1: Penso che sì, sia così. Dall'altra, bisogna però sempre ricordare anche il potere, in un certo senso, democratico e positivo dei social, perché accanto a questo c'è anche la possibilità di costruire delle comunità online, di far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di informazioni che prima, no, dell'era magari dell'internet e dei social sarebbe stato impossibile pensare. Sono di sicuro ancora luoghi che vanno legiferati in modo diverso, quindi è come se ancora non fossimo in grado di

0: padroneggiare al 100% uno strumento che, se usato in un certo modo, è rivoluzionario.
1: Sì, tra l'altro questo è proprio un tema per me caldissimo, perché questo weekend ho moderato degli incontri a un festival proprio di educazione ai media, e una psicologa esperta in età evolutiva, lei parlava per esempio del patentino per l'utilizzo dei social, a prescindere dall'età, perché ora adesso si parla molto del fatto di alzare il limite d'età, che adesso è a 13, il governo vuole portarlo a 15, abbiamo un po' dibattuto su questo e questa psicologa, insomma, esperta, evocava più il concetto del patentino a prescindere dall'età, perché poi mi viene da dire, a volte sono proprio più maturi a essere più violenti sui social media, perché semplicemente sono stati meno educati al loro utilizzo, hanno meno dimestichezza con lo strumento, e quindi vedi persone che ti dicono con nome e cognome le cose più brutali che ti diranno mai nella tua vita. E quindi, boh, patentino, speriamo, vediamo.
0: Non lo so, è una questione, non ti so rispondere.
1: Per fortuna non siamo noi a fare le leggi.
0: Esatto.
1: Per fortuna possiamo solo parlare.
0: Esatto.
1: E ascoltare dell'ottima musica, perché appunto tu hai scelto per noi Messi di Lola Young, e sì, dopo parliamo un po'
0: chiacchieriamo
1: di lei, della salute mentale, del mondo della musica e altri temi del genere.

0: Questa era Messi di Lola Young. Io sono Giada Arena, sono qui con Francamente, questa è Wunderkammer, Anoname Radio, tutte cose che ci siamo già dette finora, ma io le ripeto. Siamo tornati in diretta e in realtà proprio partendo da Messi di Lola Young, che è diventato un po' un manifesto di noi ragazze sciamannate, però a parte gli scherzi, Lola Young in realtà è stata uno dei rari casi di musicista all'apice della sua carriera che ha proprio esplicitato una propria condizione di sofferenza psicologica, di burnout, è letteralmente collassata sul palco durante un concerto dicendo: bella raga, mi prendo un periodo di pausa, ci vediamo tra un po'. Che effettivamente è abbastanza inusuale nel mondo della musica. In Italia mi viene in mente per esempio San Giovanni, forse, che ne ha parlato, ma non sono tantissimi. E tu come ti rapporti con, diciamo, le insidie psichiche del mestiere di musicista, che insomma sono un po', avete un po' di impegni?
1: Allora, io in realtà mi rapporto come ogni persona si rapporta al proprio lavoro, quindi io non penso che sia tanto la musica in sé, ma è un determinato modo di gestire artisti e artiste, così come magari c'è un determinato modo di produrre all'interno di un'azienda che porta al burnout e via discorrendo. Se questo però capita a delle persone che magari sono famose, allora, che spesso sono musicisti e musiciste, allora ecco che quella cosa diventa evidente. Quindi di sicuro questo è un bene. Non penso che però sia solo il mondo musicale, e con mondo musicale intendo il mercato musicale, a risentire di dinamiche molto pericolose per la salute mentale di tutte le persone, ma credo sia proprio dinamiche di produzione che ritroviamo in tantissimi ambiti. Chiaramente però una persona che magari fa l'impiegata alle poste, ecco, noi magari non lo sappiamo, perché non facendo quel mestiere sviene allo sportello, ma non su un palco.
2: Certo.
1: Però ecco, quindi io credo che come ogni mercato, anche quello musicale dovrebbe sforzarsi di avere dei modelli più umani, che quindi chiaramente devono mettere davanti il riposo rispetto ai soldi o a quello che viene definito successo. Bisogna sforzarsi, insomma, di fare le cose in modo processuale, in modo organico.
0: Sì, poi tra l'altro è un tema che esce fuori a volte quando si parla per esempio di crisi climatica. Noi abbiamo un po' questa illusione della crescita infinita, quando poi in realtà siamo...
1: Esatto.
0: Siamo degli animali fragili.
1: È un esempio estremamente calzante, cioè non c'è una sola cosa che dici: ah, caspita, questo è la causa della crisi climatica. Ci sono di sicuro fattori che lo sono più di altri, ma la soluzione dovrebbe contemplare una corretta gestione delle risorse.
0: Mm-hmm.
1: E dovrebbe valere la stessa regola per ogni lavoro, cioè mettere davanti il fatto che poi ci sia una persona, non un robot, che per dignità debba avere del tempo libero, soldi a sufficienza per permettersi una vita dignitosa, e così discorrendo, dall'ambiente, ripeto, musicale,
0: sì,
1: all'ambiente dell'artigianato e via.
0: Sì, sì, sì. Diciamo, in generale lavorare 15 ore al giorno non è ok mai.
1: No, esattamente.
0: 12, 15, insomma sono davvero delle quantità di ore lavorate magari da musicisti in tour, e soprattutto anche le persone che seguono i musicisti in tour, che noi non vediamo, tutti i lavoratori invisibili dei palcoscenici, dei festival. Tra l'altro

0: io a tal proposito, momento pubblicità progresso, così mi sono ricordata in maniera assolutamente gratuita, lo dico, che appunto una mia amica ha fondato ormai qualche anno fa, lei si occupa di Booking, un'associazione che si occupa proprio della salute mentale dei lavoratori e lavoratrici della musica, quindi musicisti e non solo, e si chiama Restart, forniscono supporto psicologico gratuito, gestiscono anche problematiche un po' più particolari come l'abuso di sostanze, insomma, quindi non lo so, se siete dei lavoratori e lavoratrici della musica, siete un po' in sbatti, sappiate che potete parlarne con qualcuno. Allora, andiamo avanti con un altro pezzo da te selezionato. Beh, questo è un mostro sacro dei nostri dance floor.
1: Esatto.
0: Ce lo introduci.
1: Sì. Dicembre di Cosmo.
0: Eccolo.
2: Hai sempre odiato dicembre.

0: E questo era Cosmo con Dicembre. Sono tornata in diretta con Francamente per gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer, che cercheremo di usare al meglio.
1: Assolutamente.
0: Volevo approfittare. A sfrucugliare, perché io so che tu collabori regolarmente con il tuo produttore Goedi, Diego Montinaro, vero nome?
1: Montinaro,
0: Diego,
1: sì.
0: Che salutiamo, io così
1: ciao,
0: non lo conosco,
1: Diego.
0: Ma lo saluto.
1: Come abbiamo salutato l'amica prima.
0: Salutiamo tutti. E quindi tu come lavori con il tuo producer? Cioè, quando andate a scrivere le canzoni, come unite le vostre ispirazioni? Come cercate di incastrarvi? Perché a me questa cosa appassiona sempre, perché è un po' come un rapporto di coppia. Quindi, come va? Come la gestite?
1: Allora, penso la premessa sia che sono stata molto fortunata. Io e Diego ci siamo incontrati nella primavera del 2024 in una situazione milanese musicale. Abbiamo cominciato senza impegno a lavorare insieme e abbiamo deciso di provare a trasformare determinate idee nel contenuto di un laboratorio, e con questa parola ti sintetizzerei quello che noi facciamo. Per cui alle volte è capitato che io arrivassi con un riff, o come ad esempio per Sirene sulla Luna, ricordo che io arrivai con la filastrocca che apre il pezzo, e quindi poi magari proviamo, sperimentiamo a metterci della musica sotto, degli accordi. Un'altra persona che devo ringraziare in questo processo è Carmine Calia, quindi per me questo album ha tre genitori, okay, in un certo senso.
0: Poliamore, figlio del poliamore.
1: Esatto, un lavoro congiunto.
0: Va bene, allora in realtà io non voglio essere troppo logorroica, perché non manca moltissimo e volevo sentire ancora un altro paio di canzoni, quindi adesso lancerei un pezzo buffo che ho selezionato per te oggi, perché pensavo...
1: Questo è un onore.
0: Pensavo, se l'ascolta gli piace. Io adesso addirittura ti conosco già come ti conoscessi da una vita.
1: Ora che parliamo, ci
0: quindi siamo. Se un giorno esce la tua cover di questo pezzo, parte voglio il 10% per sempre.
1: Almeno.
0: Lo diciamo adesso davanti a testimoni. No, e poi soprattutto spero insomma che ti piaccia, ti ispiri. Questo è un grande classico della tradizione italiana, stavamo cercando di datarlo, ma risulta impossibile. Generici anni 50. È un pezzo di Marino Marini, persona con un gran nome,
1: assai,
0: che mentre stavo guardando la sua Wikipedia poco fa abbiamo anche scoperto che è stato uno dei pochi artisti musicisti italiani a fare successo negli anni 60 in Unione Sovietica, perché all'epoca era bizzarro. Quindi così, angolo delle curiosità su Marino Marini, di cui noi ascoltiamo Io sono il vento.

0: E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Io sono il vento di Marino Marini, che ho messo per provare a convincere, francamente, a fare una cover. Che dici?
1: Che sarebbe molto bello provare a fare una cover, non garantisco sul risultato,
0: Sul fischio del
1: però
0: vento.
1: soprattutto quello, però che pezzo bellissimo, una coccola proprio.
0: Sono contenta, fammi sapere se poi lo fai. Non volevo davvero il 10%, mi sono
1: Ah,
0: solo
1: ok,
0: piacere.
1: allora cancello questa informazione.
0: No, no, no, pro bono. Allora, senti, noi ci dobbiamo praticamente salutare.
1: Addio,
0: Addio, amici, addio, addio. Madò, questo lo possiamo fare perché è Rai. L'orso nella
1: perfetto,
0: casa blu,
1: mamma mia.
0: Rai. Quindi possiamo fare
1: Io
0: una
1: Luna, però.
0: versione.
1: Io Luna tutta
0: Tu
1: la
0: Luna.
1: vita, eh.
0: Ciao,
1: Sì,
0: ciao,
1: perché
0: Luna.
1: poi il modo che lei ha di guardare, sai, quando canta, che carina,
0: Sì,
1: che
0: io
1: Luna
0: non
1: dolce.
0: vedo l'ora di
1: E si scuote
0: tornare.
1: tutta, che carina che
0: Cagliari
1: sei.
0: torna. Madò, che bello.
1: Dolcissima,
0: Stasera
1: dolcissima.
0: torna a casa rewatchone dell'Orso nella casa blu.
1: Bellissimo, ciao ciao Luna.
0: Ciao.
1: Mamma mia,
0: Poi
1: che
0: col
1: bello.
0: sorcio pazzo, il
1: No,
0: topo blu,
1: no, no.
0: bellissimo. Ok, ci siamo
1: Grazie.
0: distratte perché io in realtà ti volevo chiedere
1: Sì.
0: di dirci le date, le
1: Certo.
0: città del tuo tour, perché comunque è bello il disco che ricordiamo, esce venerdì 17 e questo è molto poco scaramantico da parte tua, però dopo averlo ascoltato ti vorremmo pure vedere dal vivo.
1: Sì, se vi va, noi partiamo, uso il plurale perché sarò in band, dal 19 maggio a Bologna, il 20 maggio saremo qui a Roma, il 22 maggio a Torino, quindi insomma a casa, e chiudiamo il 23 maggio a Milano per il Miami.
0: E forse ci vediamo lì, non voglio dare spoiler, ma
1: E
0: forse
1: questo
0: ci
1: speravo
0: vediamo
1: mi
0: lì.
1: dicessi. Certo.
0: Forse ci vediamo lì. E allora io quindi vi lascio a voi che ci ascoltate con Telephone Tango, appunto di Francamente, che ha introdotto prima come un po' una lettera d'amore a Berlino. E prima di lasciarvi alle note di Francamente, saluto la vera Francamente, che è la mia sinistra in questo momento. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Giada, per le domande anche molto
0: Ma
1: interessanti.
0: no, veramente mi hai fatto una gran compagnia in questo lunedì ventoso, triste,
1: Ce
0: grigio,
1: l'abbiamo
0: cupo.
1: fatta, ma siamo praticamente arrivate a ora che si mangia.
0: Torna a
1: Perfetto.
0: casa col sorriso,
1: Questo è un onore.
0: grazie.
1: Grazie a te, Giada.
0: E noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta rigorosa su No Name Radio. Ci sarà con me una ospite che è estremamente competente sui temi dei fandom, più o meno tossici. Ne parliamo domani, una brava giornalista. Domani alle 18:30. Telephone Tango, Francamente, questo era Wunderkammer.

Grazie.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

immagino un finale che ci lascia bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York. Odio stare stretti, odio i tuoi difetti, quando dici che ami i miei ma so che menti.

ricordo mia mamma era in sbattaglia, dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13.

un bel casino.

più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

0: fatto che capo contare solo tu, perché sono cose che erano succedute a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.
1: No matter what, you got.

Ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti

mi hanno poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

0: His body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Dal momento, il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
2: Ti manca l'aria!

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: No, no, no, no, no.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che in se divide condivide in un reato. Quindi non so ridere in di fate classe mai. Rima che la candici sta una compagnatoia. E merita che ande fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

0: is the substance.
1: Quota Lima.
0: Any other channel. I'm a...
2: Contri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci

farai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

0: Radio. The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto

isolata ha bisogno di farsi.

ponte di ferro, fra le fiamme ci passo attraverso. Un altro passo ma ancora non afferro il senso. Dimmi quello che ti piace che io non lo so, e dimmi quello che vorresti che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio amore, odio amore.

svegliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Prevarichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita. E nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai, in segno di rispetto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Dope shit like that, Jerry. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuoco in padella senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulizia indecisa. Al cielo a cavilla che mi letizia la cotta.

mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le benzo, zì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi, tipo Interstellar, ormai lo studio fra una navicella.

ținita oarda. Si desulun avranga de șie. E sabit pe ce? Pe când ni do curaj pe staro vuli să sta. Uite ni de bisogne persoane cum me me, pe serba gente cum me. A così putite puntorite e putite ricere kill e non magatti. E roppo come vă sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vă sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece, non tengo sto problema. Io, dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Bentornati e bentornati a Vapes! Io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Nicole, perché stiamo cominciando questa puntata con gli occhiali da sole?
0: Perché lo sai che c'è stata la mia festa ieri sera.
1: Allora, questa è la prima puntata che noi registriamo a un orario mattutino. E Nicole ha deciso...
0: Il mio preferito.
1: Ha deciso ieri sera di festeggiare il suo compleanno. Quindi io ero certa che tu non ti presentassi.
0: Come si suol dire, la notte leoni, la mattina lavori.
1: Ah,
0: eccoci,
1: sì,
0: qua.
1: Si dice proprio...
0: Tu che hai fatto ieri sera?
1: No, io sono stata a casa perché, capito, mi dovevo preparare.
0: Per la nostra nuova ospite di oggi?
1: Assolutamente sì.
0: Che è?
1: Sarafine! Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiornissimo!
0: Tu sei in hangover o stai bene?
2: Io sto benissimo, ragazzi, sto proprio bene.
1: Non ti sei fatta una festa, qualcosa?
2: Niente, ieri sono andata a dormire alle 10.
1: Brava, pure io, vedi?
0: Eccoci qua, le nostre vite.
1: Esatto.
0: Non so se hai visto il nostro format, ma per metterti molto a tuo agio, il claim di Babes è: nessuno ci mette in un angolo. Okay. Quindi la nostra domanda è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
2: Allora, iniziamo bene.
1: Sì, si comincia noi, questo
2: buongiornissimo,
1: è il nostro.
2: Buongiornissimo.
1: Il nostro must.
2: Bello, bello. Allora, sicuramente da bambina sì. C'ho proprio un episodio che ho detto di recente alla mia terapista e da lì ha spiegato un po' di cose. Io ero tipo alle scuole elementari, ricordo. Volevo giocare con delle bambine che non volevano giocare con me, ahimè. Però per non sembrare troppo cattive, mi misero a fare un test. Mi dissero: ma tu lo sai l'orario, il calendario delle lezioni settimanali? Io lo sapevo a memoria, quindi ho questo ricordo di me che supero il test e loro stavano giocando a Sailor Moon e io lo sapevo tutto e loro hanno fatto: cacchio, lo sa, va bene, ok, fai Luna, che era la gatta di Sailor Moon, capito? E io lì comunque ho giocato, perché comunque potevo giocare, però mi hanno messo a fare Luna, quindi tendenzialmente da bambina ho questi ricordi che ero abbastanza messa in un angolo.
0: È tristissimo, era tipo, io giocavo alle Wings invece, era quando ti facevano fare le cattive. E io me la battevo sempre perché volevo essere Bloom, ma alla fine mi facevano fare Icy. Vai a spiegare che poi in realtà avrei preferito le cattive poi crescendo.
1: Io non ho ricordi di questa, o non ho ricordi perché tipo a differenza tua, ho 10 anni di differenza, quindi non ho proprio ricordi del mio... tipo elementare delle cose, però no, tipo ricordi forse che mi sceglievano alla fine quando deve quello, capito,
0: brutto.
1: Che fa un po' tristezza, ma facevano bene perché io comunque, Nicole lo sa, perché noi facciamo sempre dei giochi con gli ospiti, comunque perdo sempre, non sono una grande, capito, top player dei giochi, quindi facevano benissimo.
0: Vabbè, nella vita tanto è importante essere primi o essere ultimi, cioè nel mezzo alla fine
2: lasciare
0: non ci
2: il
0: interessa.
2: Segno, certo. 1, 2, 3.

0: Zone. A proposito di classifica, allora, uno dei modi di conoscere il nostro ospite è quello di, che è il mio personale, è quello di individuare alcune parole che un po' ti rappresentano, che possono essere ricondotte a te, e tu me le devi mettere da 1 a 5 in una classifica alla cieca, perché te lo dico una alla volta.
1: Va benissimo.
0: Vado?
1: Sono pronta.
0: Vediamo che cosa ho per te. Allora, prima parola che ti dico è il Belgio.
1: E qua. Ah. Ah, direi 5, nel senso sì, mi ha caratterizzato, ma sai, ci ho vissuto tre anni e mezzo, però non mi sento proprio affine ai belga in generale. Comunque è stato sicuramente un bel periodo, oddio, c'era il Covid, in realtà non era proprio bellissimo come periodo, però per me, dal punto di vista proprio del mio percorso di vita, è stato bello, perché lì ho ripreso a suonare, ho ripreso a produrre, quindi diciamo che il Belgio è stato un po' da contorno a questa mia rinascita creativa. Però ti dico 5 perché comunque poi me ne volevo andare.
0: Cioè,
1: sì, non ce la facevo più a stare lì, mi mancava proprio l'energia dell'Italia, mi mancavano le connessioni.
0: Scusami, da un punto di vista produttivo, cioè da un punto di vista di fermento di idee,
1: musica,
0: di cose, com'è?
1: È molto bello, nel senso che comunque io venivo da 4 anni e mezzo prima vissuto in Lussemburgo, che c'è veramente da spararsi le ovaie, cioè veramente una cosa.
0: E salutiamo gli amici di Lussemburgo.
1: Salutiamo gli amici del Lussemburgo, con tutte le... ma saranno d'accordo con me, comunque tendenzialmente comunque quella è difficile vivere lì se non hai una famiglia, perché comunque poi se hai una famiglia comunque è una situazione estremamente calma. Io andai lì a 27 anni, comunque volevo comunque fare festa.
2: È pieno degli
1: angoli. Come dicono adesso, sì. Quindi non era proprio gradevole. Quando invece mi sono trasferita a Bruxelles, lì ho visto un fermento molto forte, nonostante ci fosse il lockdown, comunque esci per strada, vedi un sacco di arte, ci sono tantissime proposte artistiche, e lì sono venuta un po' più a contatto con la cultura, capito, del clubbing, della musica elettronica, e questa cosa mi ha ispirato molto. Quindi,

0: Quindi vabbè, sì, gli mettiamo un 5. Per,
1: 5 perché poi ero satura. Certo, cioè, me la son goduto troppo questo.
0: Brava, ok, quindi 5.
1: Belgio, Belgio.
0: Partiamo, e partiamo subito col Belgio al 5. Poi, come seconda parola ti do, perché me le scelgo un po', la pina.
1: La pina
0: è chi è, dove la vogliamo mettere?
1: Allora, la pina la mettiamo al secondo posto. La pina è la mia bassotta, la temibile, ah, anche chiamata, sì, ed è la mia cagnolina da quando ero in Belgio, cioè la presi lì nel 2020, da quando poi sì, ero chiusa in casa.
2: È un cane straniero.
1: È un cane straniero, sì.
0: Te le sei un po' portata,
1: te la sono portata un po' in giro, cioè la pina fa Bruxelles, Milano, Calabria, negli ultimi 2 anni Calabria in maniera preponderante, e però capito, comunque viaggia, va in giro, infatti adesso per rendere più comodi gli spostamenti ho appena acquistato un passeggino.
0: Cioè, ci ha detto in camerino, ci ha detto che aveva acquistato un passeggino per la pina e io non ci credevo.
2: Ma perché la pina deve stare comoda.
0: Me lo sono fatto vedere e comunque è un attrezzo, cioè è una roba,
1: attrezzo,
0: è proprio un passeggino.
2: Quindi noi in tournée ti immaginiamo
1: girando questa scena, capito, così un po' iconica. Così mi immagino, poi sarà divertente perché arriva una pernacchia quando arrivo io col passeggino.
0: Mi fa ridere perché tu hai sempre tipo anche durante le performance degli outfit comunque belli, importanti,
1: potenti.
0: Immaginati tu tutta con, capito,
1: ed è proprio quello che voglio,
0: e col passeggino con la pina.
1: Guarda, secondo me è un'immagine incredibile.
0: Certo,
1: io voglio, appena ci sarà, la immortalerò e ve la manderò.
0: Va bene, comunque gli diamo un secondo posto.
1: Sì, secondo posto.
0: Poi, prossima parola, Traum.
1: Traum. Allora, Traum è una parola tedesken, mm-hmm, che è all'interno di una mia canzone che si chiama Il mio trauma è per sempre. Si chiama così il titolo della mia canzone? Un trauma è per sempre.
0: Vabbè ragazzi, chiama... però manco a fa così.
1: No, in realtà si chiama un trauma per sempre, ma nel testo io dico il mio trauma è per sempre, capito? Per questo mi sono confusa.
0: Certo.
1: Non è che io non so, ma me le scrivo,
2: ma
1: io le canzoni, ci mancherebbe altro. Non è che... in realtà quella l'ho costritta con Alessandro Pacco. Però fondamentalmente che cosa succede? Che io facevo una conversazione con una mia amica che così mi disse che in tedesco Traum significava sogno. E allora ho detto, cacchio, genio, cioè,
0: certo,
1: incredibile, ho trovato la chiave da dare a questo pezzo. E infatti nel pezzo dico mein Traum ist mein Trauma, perché trauma in tedesco vuol dire trauma, traum vuol dire sogno, quindi ho giocato molto sull'assonanza di queste due parole per rappresentare il fatto che comunque il mio sogno di fare una carriera artistica ha rappresentato sempre un trauma, perché nel mio immaginario mi è sempre stato negato, capito? Mm-hmm. A livello educativo sono sempre stata formata con un tragitto che aveva un'altra direzione, un'altra virata, mm-hmm, molto più canonica, mm-hmm, e quindi quella cosa ha rappresentato un trauma. Che cosa gli diamo?
0: Beh dai, però il significato che gli hai dato, che è un significato molto figo.
2: Bello.
0: Cioè, adesso non ti voglio...
1: 3
0: notare, però 3 gli diamo solo 3
1: 1 cavolo,
2: tu stai prendendo la responsabilità di guidarla,
0: no, è vero, perché
1: ma
0: poi
1: me la devo fare io la prossima, ma che vuoi, scusa, ma la devo fare io, ma lei che mi fa il design della classifica,
0: no, perché capito, ci tengo molto.
1: Giustamente,
0: no diamogli un 3, dai,
1: esatto, secondo me un 3, un 3.
0: Certo, che tu stai dando molta fiducia al primo posto.
1: Sì infatti io sono curiosa,
0: non so cosa poterti mettere a sto primo posto. Va bene, ok, intanto gli diamo un 3. Vado avanti. Allora, mettiamo... Ok, prossima parola, controllo. Ora, controllo un po' inteso come controllo e anche sicuramente come il control, che comunque è tutta la parte tua anche appunto musicale. Vedi tu.
1: Bello.
0: Che allora, significato dargli?
1: Allora, control secondo me primo posto, nel senso che comunque mi definisce. Devo dire che... un po' io ho questa nomea, ma è poi una cosa che mi caratterizza, di essere un pochettino una rompipalle, ma nel senso che comunque sono proprio maniaca del controllo, cioè voglio che le cose vadano come dico io tendenzialmente. Infatti questa cosa mi torna un po' scomoda nelle relazioni,
2: che ti comprendo,
1: un attimino scomoda quando devo interagire con qualcun altro dal punto di vista più intimo, però comunque nella vita, specialmente professionale, tendo a voler pianificare tutto. Però ultimamente più inizio a lavorare, lavoro con gente di cui mi fido, riesco a lasciare
0: a delegare, a fidarti,
1: a fidarmi. Però tendenzialmente di di primo acchito, proprio quando mi approccio alle cose nuove, e sono proprio molto controllante, quindi questa cosa è proprio una caratteristica mia. Sì.
0: Ok, quindi gli diamo un primo posto,
1: proprio mi definisce questa cosa.
0: Bene, andiamo all'ultima. E l'ultima adesso ti stupirà, che io lo so. Però così, perché poi io sono secchiona, mi sono andata a vedere le cose. Idea ricovero.
1: Ma che cosa incredibile!
0: Sono bravissima.
1: Ma sei bravissima.
0: Brava.
1: Allora, da ricovero sono molto orgogliosa di questa cosa. Era la
0: mia
1: band.
0: Comunque, gli diamo un quarto posto comunque.
1: Diamo
0: ma adesso
1: un quarto
0: spiega.
1: Posto. Sì, però capito, fa parte un po' del percorso. Ci
0: vai,
1: sta.
0: Spiega.
1: Allora, da ricovero era la mia band, la mia prima band, dove eravamo io che suonavo chitarra e cantavo. C'era Arianna Luci, che era la violinista, che tra l'altro mi diede quell'assist per Traum e Trauma. E il mio ex fidanzato, Raffaello, che suonava il basso. E poi... Peppe, che suonava la fisarmonica, e noi facevamo cover in versione folk, perché io sapevo fare solo una pennata, e quindi facevo tutte le canzoni tipo Toxicity versione folk, perché avevamo quegli strumenti, io sapevo fare solo una pennata, e ci chiamavamo Da Ricovero perché facevamo cover, quindi il nostro nome era Da Ricovero.
2: Oddio, è arrivata adesso, questa è proprio una roba che mi piace.
1: Sì. Ma però, sono quindi, molto orgogliosa quindi, di te, Fede, che
0: lo so,
1: bella cosa.
0: Ma non è che qua io stiamo, capito? Io
2: ma come mai vi siete sciolti, però?
1: Allora, siamo sciolti perché tendenzialmente mi sono litigata col mio ex, quindi
2: okay. ci siamo
1: mollati. No, ma tra l'altro poi lui è carinissimo, adesso è sposato, ha una figlia, un figlio, sì, no, tutto bene, quel che finisce bene, io single ancora.
2: Ma hai la pina.
1: Ho la pina, sono sola con un cane, non sola come
0: pure un
1: cane.
0: Passeggino,
1: c'ho
0: dai,
1: pure il passeggino,
0: mamma.
1: Sono madre.
0: Sei madre.
1: E ci siamo sciolti perché poi tendenzialmente ognuno ha fatto la sua vita. Io mi sono trasferita all'estero, ho iniziato a lavorare, quindi ho messo da parte un po' la musica.
0: Esatto, che quella è stata la prima cosa, poi tu hai in qualche modo
1: interrotto.
0: Sì. Sei partita, hai studiato, cioè hai fatto tutt'altro e poi dopo hai ripreso con X Factor.
1: Ho ripreso, poco prima di... In realtà è stato prima di X Factor. Mentre lavoravo comunque a Bruxelles, periodo lockdown, sapevo che fa fondamentalmente, quindi ho iniziato un po' ad appassionarmi al mondo della produzione musicale, del creare musica e da lì, diciamo che appena ci hanno liberato per un po', ho iniziato ad esibirmi nei primi locali di Bruxelles, però mi ricordo che facevo un disastro, cioè fischiava tutto. Perché io non avevo nessuna idea del design del suono, non sapevo le compressioni, le equalizzazioni, cosa fossero. Io andavo, mettevo tutti i suoni dentro la loop station, andavo e cantavo e fischiava tutto, l'ira di Dio succedeva, e fino a quando poi ho detto vabbè, o sta cosa la faccio seriamente oppure non la faccio più. E quindi poi mi sono licenziata, sono passati un po' di mesi e poi è arrivato X Factor, quindi da lì quella è stata la cosa che mi ha poi consentito adesso di fare questo di lavoro.
0: Bene, allora ti rileggo la tua classifica. Al primo posto abbiamo il controllo, al secondo posto abbiamo la pina, al terzo posto Traum, al quarto posto abbiamo Da Ricovero e al quinto posto il Belgio.
1: Ma secondo me
0: è una bella classifica.
1: È una bellissima classifica.
0: Complimenti.
1: Grazie. No, è bellissima, è proprio bella.

0: E da una cinquina andiamo a un'altra. Si dice che per raccontare bene una storia bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone. Chi sono io per non ascoltare gli anglosassoni? Che sono? What, who, when, why,
1: where.
0: Where.
1: Con quell'accento nostro, incredibile,
0: è il nostro inside joke, perché ogni volta me ne perdo una per strada.
2: Siamo tipo al, non so, 47esima puntata, e come i sette nani, a un certo
0: l'ultima
2: punto lei
0: perde
2: l'ultima
0: puntata la facciamo
2: luce.
0: A Londra e invito un giornalista, esatto, a fare questa cosa. What, che cosa sei? Un libro, una canzone o un film?
1: Ah, un libro, una canzone o un film? Cosa sono io?
0: Sì.
1: È difficile questa domanda.
0: Sì, siamo Marzullo qua.
1: Madonna mia. Ti direi che sono una canzone in realtà, perché mi piacerebbe dirti che sono un libro, però ultimamente sto leggendo solo libri di sociologia che sono un po' impegnati, mm-hmm, perché ho intenzione di atteggiarmi all'intellettuale, a quanto pare, questa è la mia, voglio andare lì. Però sono una canzone sicuramente. Che canzone sono?
0: L'ha fatta lei, quindi non vale nelle mie.
1: La devo fare, cioè, se no che me l'hai chiesto a fare, cosa sono.
0: Certo.
1: Questo sai che non lo so? Ci devo pensare un attimo. Ce l'ho. Killing in the name of. Esatto, ma perché okay, c'ho proprio questa fase, c'ho proprio un ricordo legato a questa canzone, di me che passeggiavo a Bruxelles e c'era una bambina, io la stavo ascoltando e c'era un papà che cercava di prendere una bambina per farle fare le cose che mm-hmm, doveva fare, tipo essere mm-hmm, composta, mm-hmm, la bambina che si dimenava e diceva no, non lo
2: Quindi
1: farò.
2: Era perfettamente aderente a quello che stavi ascoltando.
1: Sì, sai quando tu cammini, certo, c'è le colonne sonore
2: era
1: della
2: il
1: vita.
2: Videoclip.
1: Era il mio videoclip, esatto. Però sai che ce n'è pure un'altra?
0: Vai.
1: Abbondiamo. Che è Don't Stop Me Now dei Queen, che ha caratterizzato proprio il momento in cui io mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro e sono avuto questa scena incredibile, perché, cioè voi immaginate io nel mio mondo
2: infatti,
1: che vivevo il mio sogno, con la cuffia andavo al parco, sempre al parco vado io comunque,
0: a prendere aria
1: e cantavo Don't Stop Me Now ed ero tutta aggasata perché giocavo
0: passo...
1: adesso non mi ferma nessuno, immagina da fuori come poteva essere questa... Io così il silenzio intorno a me.
2: Tu così e hai detto io me ne vado con la musica sotto.
1: Io me ne vado.
0: Poesia.
2: E inizio la mia vita di nuovo.
1: Attrice protagonista.
0: Vai!
1: Di questa vita. Sì.
0: Stupendo.
2: Sì, comunque sì. Cioè un'immagine figa tua ed è una cosa che mi piace molto di te.
1: Grazie.
2: Cosa, questo plot twist che hai fatto a un certo punto.
1: Grazie.
0: Who? Chi ti ispira?
1: Chi mi ispira? Allora, tendenzialmente, i sociologi, ultimamente,
0: okay,
1: praticamente
0: okay,
1: sto fissata con Byung-Chul Han, mi sono tipo comprata tutti i suoi libri, cioè tipo tutta la catena blu, verde, mm-hmm, Domenico De Masi pure, pace all'anima sua.
0: Noi sai che diremo,
1: No, ma ti dico, io pure non, io l'ho scoperti per caso comunque, però è stato bello iniziare a leggere cose dove riuscivo a spiegare la mia vita, un po' capito, mi sono resa conto fondamentalmente che non sono niente di speciale, questa è una cosa che avevo già capito, però ho trovato conforto in persone che riescono a osservare le dinamiche sociali nelle quali io casco
2: infatti,
1: naturalmente.
2: È pure una forza tua, il fatto che, per esempio adesso no, che tu hai risposto questa cosa a qualcosa che comunque non è che è propriamente, cioè non appartiene all'ambito musicale, no? E infatti una forza tua, secondo me, di tutto il tuo percorso è che è vero che il tuo poi è diventato un percorso artistico musicale, però è super diciamo
1: sì, ma sai, non sono effettivamente proprio forse una persona che ha molta dottrina dal punto di vista musicale, è vero, cioè i miei interessi non vanno
2: come
1: tanto
2: cosa, non è scontata,
1: ma infatti ti dico, guarda che mi sono ritrovata molto in difficoltà ultimamente perché mi hanno chiamato a parlare dei dischi della mia vita, io tipo a volte dico ma io non ho i dischi della mia vita, sono andata a comprare, ho speso una roba come 200 euro di vinili per arrivare lì con qualcosa, ho detto
2: dire,
1: che figura faccio se no, perché effettivamente poi mi sono formata con tante altre cose che magari non riguardavano proprio un percorso artistico, non ho fatto delle esperienze artistiche molto ricche, però ho fatto un'esperienza di vita che poi ho cercato di
2: mettere nel,
1: sì,
2: nel tuo progetto,
1: nella
2: infatti
1: mia
2: questa
1: musica.
2: Cosa si vede molto ed è una tua un tratto distintivo, insomma.
0: Where, dove ti senti a

0: casa, visto che neanche cambiate tante?
1: Allora, sicuramente in Italia. Mi mancava tantissimo vivere qua, quindi a me l'idea di stare in Italia, ovunque in Italia, mi sento abbastanza a casa, devo dire la verità. E poi forse in qualche modo ancora non ho trovato proprio la casa mia, perché a casa è con le persone.
2: Con la pina.
1: Con la pina, sì, chiaramente, sicuramente con la pina, anche se assorbe totalmente le mie energie, quindi sto in questa dinamica, capito, un po' materna, che a volte mi manca un po' l'aria. Però non potrei farne a meno, cioè quel tipo di
0: attenzione. Però che bella questa cosa, devi instaurare questo tipo di legame. Comunque dopo 7 anni tu ancora senti quel brivido di averla a casa.
1: Ma sì, ma per me è stato molto educativo avere Pina, perché io comunque sono stata sola, molto sola per tantissimi anni, pure andandomene via. Non ho mai vissuto l'entusiasmo della vita all'estero, ho vissuto proprio tutto quell'aspetto un pochettino più introspettivo, di solitudine, cioè fondamentalmente ero triste, quindi non mi sono proprio divertita tantissimo, anche perché facevo un lavoro che non mi piaceva, quindi comunque non ero proprio felicissima, e questa cosa mi aveva portato a isolarmi moltissimo, quindi le mie interazioni sociali erano proprio ridotte all'osso, ma perché non volevo proprio. Adesso sono ridotte più all'osso, ma perché sono appagata da quelle che ho. E Pina è stata la mia prima relazione ufficiale dopo tanti anni che non avevo una relazione. L'idea di avere qualcuno che comunque dipendesse da me, con cui dovevo instaurare un legame che non era canonico, cioè dovevo capire lei, comunque è stato complicato, sembra una roba da folli, tipo comunque ho dovuto interagire con la temibile Pinotta.
2: Cioè, c'è anche un elemento di stabilità in realtà in tutta una serie di spostamenti che comunque...
1: Sì, ti riequilibra un pochettino pure le priorità. Sembra che sto a parlare di un figlio, però
0: è madre, no?
1: Un po' è
0: ti
1: vero.
0: Ti capisco benissimo.
1: Cioè, comunque devo dire che pure anche dal punto di vista lavorativo mi stresso di meno quando c'è Tina, perché penso comunque a lei, le ha i suoi orari, quindi in qualche modo la priorità è quello che riguarda la sua vita.
2: Beh, quindi casa, dove c'è la Pina?
1: Sì, dove c'è la Pina e poi sì, diciamo adesso dove ci sono le persone con cui mi sento bene, e devo dire di averle trovate, quindi sono contenta un po' con tutta l'Italia e con le persone giuste.
0: Wen, quando ti sei sentita nel posto giusto al momento giusto?
1: Allora, devo dire l'X Factor, nel senso che io ho sempre vissuto una vita all'insegna della rassegnazione, nel senso che comunque ho sempre pensato, sì, bella leggera, diciamo.
3: Però la vita è un pendolo che oscilla,
1: esatto,
3: con la noia.
1: Schopenhauer, queste cose. Però ti dico, comunque ho sempre pensato che... non potessi godermi la vita, dovevo fare delle cose, dovevo studiare, dovevo lavorare, dovevo fare. E dicevo che poi quando ho mandato un po' tutto a quel paese, mi sono sentita in pace, quindi pre-X Factor, devo dire. È stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita al posto giusto, perché non avevo niente che legittimasse la mia esistenza. Non avevo un lavoro che diceva, ah, tu sei quella che fa questa cosa qui. Io ero punto e basta. Quindi quella è stata una fase di grande ascesi, capito? Io mi sentivo proprio tipo, ne so, Gandhi in quel momento. Cioè, ero
0: puoi
1: proprio...
0: essere chiunque.
1: Sì, ero proprio così. Ero io, punto e basta. Non avevo niente che mi contraddistinguesse. Quindi quello è stato un momento di fortissima pace. Però ero anche un pochettino preoccupata da quello che sarebbe stato, perché era totalmente incerto. Però poi quando è iniziato il programma, lì mi sono sentita al posto giusto per la prima volta, perché mi sono divertita tanto. Per la prima volta facevo una cosa dove potevo, a mio parere, brillare, nel senso che comunque sapevo che mi impegnavo su una cosa e che magari potevo essere brava, che era una cosa che prima non mi era mai successa, perché ho sempre vissuto nella mediocrità di attività che non mi piacevano, quindi difficilmente potevo dare il massimo. Invece lì facevo una cosa che proprio mi piaceva, quindi potevo dare il massimo, potevo essere brava.
2: Ti senti finalmente a fuoco nel posto giusto.
1: Nel posto giusto. E quindi quello è stato il momento che mi sono sentita proprio nel posto giusto. Poi ti dico, era TV, comunque avevo un po' di difficoltà.
0: Certo, iniziale anche a interagire con...
1: Non sapevo fare quelle cose delle interviste,
0: capito? Lo schermo.
1: Ma mamma, che panico.
2: Però secondo me, lo sai la cosa buffa tua qual è?
3: Adesso le sai fare benissimo. Adesso le faccio bene.
2: Mi sono pratichita. Secondo me tu te ne fregavi molto.
1: Sì, in realtà non è che non me ne fregava, perché io ero molto cosciente di quello che succedeva. Cioè, sapevo benissimo dove ero, non era che non me ne fregava. In realtà me ne fregava non della competizione, perché dove dovevo andare. Comunque, cioè, ero lì con un sacco di ragazzini più giovani di me, con tante più potenzialità rispetto alle mie. Io non avevo delle caratteristiche che, a mio parere, potessero competere, perché non è che avessi una grandissima voce, delle grandissime abilità tecniche, però avevo sicuramente la voglia di impegnarmi nel fare quella cosa al massimo. Volevo dimostrare, dopo tanti anni che era una cosa che facevo nella mia cameretta, volevo fare vedere che erano belle le cose che facevo, quindi ero proprio focalizzata su quella cosa lì. E poi mi sono divertita, perché dietro le quinte comunque, cioè, si è creato un ambiente con tutta la gente che lavorava lì, bello,
2: certo,
1: quindi
2: sperimentato,
1: mi scialavo,
0: ballerine. Molto questa cosa, guarda. Sì, perché comunque, cioè, in un contesto dove è sempre performativo, sentirti dire che eri lì perché le cose che facevi nella tua cameretta erano belle, avevano un valore, volevi far vedere quel valore,
1: però ti giuro, era proprio così, perché poi comunque mi rendevo conto di tutte quante le differenze che c'erano. Io comunque sono arrivata lì ad adulta, avevo 33 anni, non è che dici, sai, arrivi lì e pensi di essere scelta. Avevo tutta quanta la consapevolezza del fatto che me la dovevo giocare. Tra l'altro, io mi ricordo che all'inizio ero con mio fratello è un grandissimo stratega, lui guardava tutto e lui faceva, allora c'era tipo
3: lui.
1: No, mio fratello era incredibile. Quando avevamo visto le audizioni, perché noi non sapevamo chi era, chi non c'era, c'erano tipo un sacco di persone molto più brave di me. Allora veniva mio fratello e faceva, non ti dimentica, sa, questa è una maratona, però, è una maratona. Quindi io tipo ero lì e dicevo, ok, va bene. Però io l'ho vissuta proprio con la cosa di dire, vabbè, sono un'adulta, cioè, o la va o la spacca, me la devo godere, basta.
0: Bello.
1: E quindi quello è stato...
2: Sì, si percepiva.
1: È stato, sì, sono contenta così,
2: molto.
1: Questa cosa. Felice.
2: Sì, poi era a fuoco tantissimo su quello che facevi, quindi quello sicuramente poi ti aiuta, perché hai un progetto che è appunto molto netto, molto nitido,
0: fuoco. Sì.
2: Però sì, forse infatti più che non te ne fregava, come dici tu, probabilmente l'hai affrontato a un'età in cui avevi una certa tipo di consapevolezza, e quella consapevolezza poi ti dava una leggerezza anche di affrontare un percorso, che ti dava un'organicità di quello che avveniva, e quello si percepiva.
0: Why? Perché fai quello che fai? Lo so, è un concetto molto ampio, però...
1: Allora, perché faccio quello che faccio? Innanzitutto, perché è divertentissimo. Cioè, questa vita che sto vivendo adesso, per me è il sogno...
0: È il traum.
1: È il traum, esattamente. Che assist incredibile. Sì, è proprio il mio sogno. Dopo aver vissuto 8 anni a fare una vita di ufficio che non mi rappresentava proprio, dove io mi sentivo completamente soffocata perché non riuscivo a integrarmi completamente, mi sento che, cavolo, faccio... Cioè, io mi leggo il libro e poi posso esprimere i miei pensieri e lo scrivo, e poi la gente è lì che mi ascolta, mi criticano, mi applaudono. Comunque sono due opzioni incredibili. Cioè, comunque hai sempre un audience, hai qualcuno che ti ascolta.
2: Sì.
1: E quindi mi sento proprio capita, questa cosa è incredibile. Mi sento ascoltata, non mi sento più la gattina Luna messa in una... Mi sento una Sailor adesso. Adesso mi sento
3: adesso
1: una Sailor, raga. Potere del cristallo di Luna, vieni a me.
0: Vieni a me. Bellissimo.
1: Ed è arrivato.
0: Bellissimo.
1: Quindi lo faccio perché è bello e divertente, e poi mi fa sentire in potere della mia vita, mi fa sentire attrice proprio. E poi sono fortunatissima, perché veramente ho incontrato delle persone che hanno capito questa cosa, hanno capito il valore delle mie intenzioni, che non è il mio valore, è una roba che mettiamo lì e tutti ci stiamo lavorando insieme. Ed è stupendo quando trovi sta serenità, sta onestà intellettuale proprio nelle collaborazioni, è vivere un entusiasmo costante. Quindi è bello, lo faccio perché mi piace.

0: Allora, adesso arriva il momento invece divertente, dove abbandoniamo per un momento i lacrimoni. È il momento del gioco.
1: Ah,
0: e
1: vai,
0: riga mia, oggi
1: è il tuo momento.
0: Stai serena, perché tu non dovrai giocare.
1: Benissimo, sono così felice.
0: Perché questo è Sara, fine, banda!
1: Allora, come nei migliori e più vecchi antichi quiz televisivi, avrai 5 canzoni in 50 secondi, dovrai indovinare, puoi dire vado avanti, le poi te la puoi riascoltare se non ti viene, ma secondo me vediamo.
2: Quindi uso il, posso usare il passo.
1: Esatto,
0: puoi
1: usare,
0: il passo. Oppure premi e ce l'hai.
2: Okay.
0: Ok,
2: va bene, va bene.
1: Ci siamo?
0: Ok, ci siamo.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, partono i 50 secondi.
2: Certo,
0: ce l'ha.
2: Certo, ce l'ho, stop alla musica. This is the rhythm of the night.
1: Bravissimi, grazie.
2: Ma
1: questa ce l'abbiamo, andiamo con la seconda?
0: Sì, andiamo con la seconda.
1: Vai.
0: Eccola.
2: Ce l'ho. Gonna start a revolution from my bed. Oddio.
0: Sono
2: sicuro io, Oasis.
0: Ci manca solo il titolo.
2: Oasis ce l'ho, la canzone.
1: Ce l'hai.
2: La so, Don't Look Back in Anger.
1: Tu sei
0: bravissimo.
2: Raga, bravissimo. Ma c'ho quel momento in cui devo caricare.
1: Ti avevo detto che non avevi la cultura musicale, c'avevi solo quella dei libri, delle cose, non è
0: ma
1: vero.
0: Ma noi stiamo scherzando.
2: Vai, ragazzi, qua.
1: Vai con la terza.
2: Mi favole i tricheche. Andiamo. La so. Sono i Queen.
1: Bravissima.
2: We are the champions.
1: Bravissima.
2: Ok. Madonna, raga, io vedo proprio sto vedendo il processo di raggirare, di arrivare al titolo, difficilissimo.
1: Lo so, è vero.
0: Stai volando.
1: Dal cantello arrivare al titolo.
2: Sì, è tosta. Ok.
0: Vai.
2: Vabbè. Felicità, Albano e Romina.
1: Vabbè.
0: Scusa, possiamo ascoltare un altro po', per favore?
2: Dai,
1: bravissima.
2: Vabbè.

0: basta,
1: okay. Andiamo.
2: L'ultima, okay. Guarda, se hai fatto se fai questa, veramente te ne esci con una bella
0: premio.
2: Figura
0: c'è
2: proprio.
0: C'è un premio.
1: C'è un premio. Certo.
0: C'è un premio.
1: Non vedo l'ora.
2: Vai.
0: Certo!
2: Ammazza!
0: Califano, tutto il resto è noia.
1: Bravissima!
0: Tra l'altro ne ho fatto anche una cover io di questa cosa.
2: Ah, allora sei stata facilitata.
3: Dopo la vogliamo sentire, è uscita?
0: Sì, ho steccato un po' in quella registrazione, però vabbè, era live, ma va bene, ve la farò sentire comunque.
1: Ce la sentiamo in privato.
0: Bene, quindi, che bello questo gioco.
1: Grandissimo.
0: Adesso, cioè, era Sara Banda era un mio potenziale nome d'arte. Perché
2: veramente?
0: Sì, e mi volevo chiamare anche Sara Cinesca pure.
1: Sara Cinesca.
0: Sì, un po' l'avevo provato. E tra l'altro un mio primo nome d'arte è stato Sara senza l'H, ma tipo senza la lacca così, e senza l'H, c'era il doppio gioco, perché io ero una senza sovrastrutture.
1: No, ma a te piacciono i giochi di parole, io la amo.
2: No, infatti sì. Non entriamo nei giochi di parole, che questa è il must.
0: Ah, sì?
2: Ma scusami, no, sì.
3: Sara Banda la denunciavano per copyright, se si chiama Sara Banda.
2: E scusami, com'è arrivata poi Sarafine?
0: Non penso.
2: Com'è arrivata poi Sarafine? Pure Sara senza H?
0: No, però Sarafine è arrivata, è pesante però, siamo così allegri adesso. Comunque,
2: ah, no.
0: Cioè, vabbè, diventa una roba un po' pesante, però facile, provo a riassumerla. Comunque, nasce banalmente dall'unione del mio nome, Sara, e la parola fine. Era un periodo in cui ero un pochettino fissata col concetto di infinito, stavo cercando di un tatuaggio da farmi che era l'uroboro, che è quello che poi mi sono tatuata. E io dicevo, ma come cacchio fanno le persone a tatuarsi sta roba? Cioè, comunque, che angoscia! Io vedevo questo infinito che finiva in se stessa ed era un po' la mia vita, mi vedevo io finire in me stessa, però poi ho detto alt. C'è anche un'altra prospettiva, io non solo finisco da me stessa, ma inizio da me stessa. Non sono solo condanna di me stessa, ma anche mia unica risorsa. E quindi da lì ho detto, vabbè, Sarafine, chi è arrivato.
2: Vabbè, bellissimo,
1: wow,
2: dai, è stato più semplice.
1: Vero. Delle risposte non banali.

0: Io gli darei il premio.
1: Premio?
2: Quindi, beh, certo, premio. Premio. Però tu devi sapere che uno dei momenti più importanti di questo podcast è il regalo di Nicole, il regalo che Nicole pensa per gli ospiti, che è un regalo, a questa piccola particolarità, usato, ma usato nel senso che lei ce l'ha a casa e quindi lo porta agli ospiti, porta queste
0: deve
2: cose.
0: Deve sottolineare queste cose, in realtà è un bel modo di far fare un riciclo alle cose.
2: Sì, certo. Esatto, un modo di svuotare a casa. Vediamo quanto tu puoi essere fortunata.
1: Vediamo
0: allora
1: cosa,
0: io
1: abbiamo.
0: Dopo aver
1: letto, lo nasconde, prima.
2: Nasconde, ma in un modo
1: sorpresa.
2: Veramente goffo, vai.
0: Dopo aver letto il titolo del tuo ultimo singolo,
1: certo.
0: Volevo dire, vogliamo fare schifo insieme?
1: Incredibile.
2: Tu ti rendi conto che...
1: Ma certo che possiamo
0: fare. Puoi
1: anche
0: fare regalare alla
1: insieme.
0: Pina, se vuoi.
1: Ma
0: eh?
1: No, ma questo è mio.
0: Questo è il regalo della mia migliore amica di San Valentino.
1: Ma così, l'ha riciclato così.
2: Ma te l'ho detto, quando dico che hai usato, l'hai usato veramente.
1: Ma no, ma la sua migliore amica, Morella.
0: Me l'ha regalato tanti, basta. Uffa.
1: Comunque sì, Nicole, possiamo fare schifo insieme quando vuoi.
0: Ma raccontaci un po'.
1: Potevamo fare schifo insieme, il mio pezzo. Il mio pezzo, così, è un brano d'amore. Che ho scritto dopo tantissimi anni che non mi innamoravo, però è già finita, quindi comunque siamo ritornati di nuovo
0: nella... Sarà fine,
1: già comunque proverbiale il mio nome d'arte. E in realtà è un brano che parla di quel tacito accordo che si fa tra due persone che stanno insieme quando ci si accetta anche per le parti più discutibili di noi, quindi diciamo che la coppia nel mio ideale la vedo proprio come safe place dove poter fare schifo e mostrare anche le parti di noi che irrimediabilmente non sono proprio le più belle, e quindi parla di questo, parla di questa celebrazione, però è potenziale, ci potevamo fare schifo insieme perché poi se siamo mollati,
0: certo.
1: Quindi...
0: oppure alla fine abbiamo scelto di non farlo.
1: No, facciamo schifo da soli.
0: Da soli.
1: Quello è un
2: abbiamo
1: diritto.
2: Abbiamo fatto schifo insieme e continuiamo a farlo da
1: soli. Da soli, quello sì, è una cosa che va rivendicata.
0: Bellissimo, dopo tutte queste perle che dobbiamo raccogliere, dobbiamo metabolizzare, c'è un'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di lasciarci il tag di Bates, la grafica di Bates.
1: Perfetto.
0: Il nostro taccuino dei ricordi.
1: Io ho controllato come si scrive Babes. Bates,
2: certo,
1: Babes.
2: Perché figurati.
1: Perché figurati.
2: Adesso noi... sì.
0: Ce l'abbiamo.
1: Io sono incapace.
0: No, perché poi... Adesso aspetta.
2: Ma poi ci sono stati gli ultimi ospiti, si sono...
0: Sono sbizzarriti, ma non ti preoccupare, non abbiamo aspettative.
2: Ecco qua, anzi,
0: aspetta,
2: guarda.
0: Mettiamoglielo sopra che sì, ci sono
2: infatti.
0: I brillantini che...
1: Ma questi brillantini, però qua
0: Carlotta.
1: C'era avvantaggiata.
2: Perché c'era un regalo che, capito, perché
1: sì.
2: che ha ovviamente...
0: Tu non hai aiuti oggi,
1: io
0: mi sa.
1: Nulla, tutto farina del mio...
2: Vai.
1: Perfetto, va bene.
2: Sì, qua viene fuori tutto il tuo estro.
0: Qual è la cosa che ti piace di più fare in un fare schifo con un partner? Tipo, che ne so, il gelato sul divano alle 3 di notte?
2: Tanto,
0: vero?
2: Sì, sì.
0: Io la cosa che mi piace di più di far schifo col mio partner è tipo, non succederà mai con Riccardo, ma lasciare i piatti nel lavandino. Mi piace tantissimo.
2: Perché invece Riccardo pulisce tutto.
0: Stai scherzando. Non c'è respiro.
1: Sono un po' mortificata.
0: No, molto carina.
2: Amore. Questo è veramente... Eccoci qua.
1: Ho fatto anche i piedini alle A.
2: Esatto. Ah no, ti fa la firma. Che
1: devo fatto? Scrivere il mio
0: certo,
1: nome.
0: Certo, noi...
1: Come potevo
0: che
1: lasciare...
0: scambino.
2: Ti sei
1: ma come
2: impazzita.
1: Potevo... Questo
0: è il tuo.
1: È il mio, cioè, è un Bansky, chiaramente. Sarà fine.
2: I cuoricini.
1: 3.
0: Grazie mille per
2: grazie,
0: essere
2: grazie
0: stata
2: mille
0: con voi.
2: Di essere stata qui
1: grazie,
2: con noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Ciao, tesoro, grazie.
4: Gira te stesso, tocca la testa. Potenotto e poi prendi la tocco di tacco, prendi calpestala.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

mattina lo sai, che non sei niente di che.

for you guys. No.

0: 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto fogando, qua servirebbe un canotto.

200 sopra le braccia, ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scarpo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30

0: puntualissimi, vi fa compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, portate a spasso il cane, fate la spesa, preparate la cena e Dio solo sa che cosa voi facciate a quest'ora. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio, in diretta dal metastudio del palazzo di Radio Rai di Via Asiago, e sono molto felice di avere la seconda ospite della storia di Wunderkammer, roba che finirà nelle enciclopedie,
1: nelle teche
0: nelle teche, infatti letteralmente nelle teche. Maria Cafagna,
1: buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao, grazie di prestarti. Non sai cosa sta per accadere, un sequestro di persona della durata di un'ora in cui...
1: Lo dovevo capire quando mi hai portato nel sottoscala.
0: Esatto, nel seminterrato. Ti presento. Ti
1: sì,
0: presento.
1: Fallo tu, perché mi imbarazza sempre molto presentarmi.
0: No, ma qua ho anche scritto una bio breve.
1: Chissà se c'è la mia Wikipedia, ma credo di no.
0: Ma mo la famo stasera.
1: Famolo.
0: Allora, Maria è un'autrice, una consulente di comunicazione, anche scrittrice, perché hai pubblicato il libro Cattive Maestre, di cui parleremo dopo, delle nostre cattive maestre. Conduci il podcast quotidiano Autonoma, un podcast forfettario, e il nome suggerisce, diciamo,
1: cosa
0: il
1: ci unisce.
0: Esatto, cioè, una partita IVA, un codice Ateco.
1: Esatto. Oddio, forse, non lo so.
0: Non so se abbiamo lo stesso.
1: Ma anche secondo me non ce l'abbiamo. Perché il mio è molto creativo.
0: E ho altre categorie, tipo sai quello generico?
1: Sì, guarda, un mio consulente ha detto che a un certo punto il mio codice Ateco rientra nella categoria degli ambulanti.
0: Vabbè, incredibile.
1: Meraviglie della partita IVA.
0: Beh, a questo punto io chiedo alla mia commercialista, se mi sta ascoltando: Roberta, mi ricordi qual è il mio codice Ateco? Che non me lo ricordo.
1: Ma soprattutto
0: più.
1: A cosa corrisponde, Roberta?
0: cosa faccio per il salto in banco? Il pagliaccio. A proposito di pagliaccio... Non mi permetterei mai. No, volevo
1: no, però salti in banco, certo, guarda, mi onori anche, perché noi non siamo come Timothée Chalamet che rineghiamo le nostre origini.
0: Le nostre origini, la commedia dell'arte.
1: Certo, io mi sento un po' colombina,
0: un po' pantalone.
1: Tu chi ti sei? Tu
0: ma che, forse
1: che
0: Pulcinella.
1: Ok.
0: Pulcinella perché è tragicomico.
1: Ah, non perché sei meridionale.
0: No, beh, vaghe origini, ma non partenopee, perché in realtà ho origini calabresi e pugliesi, quindi non
1: come
0: ce l'ho.
1: Come quasi Napoli. Tutti i romani.
0: Quasi tutti noi.
1: Quasi tutti.
0: L'altro.
1: Esatto.
0: Quindi niente, non ho nessun legame se non affettivo con la città di Napoli, ma io mi sento un po' Pulcinella.
1: Che comunque salutiamo la città di Napoli.
0: Salutiamo Pulcinella.
1: Che salutiamo Sal Da Vinci.
0: Grande, grande Sal. E, comunque, torniamo a noi.
1: Abbiamo già sforato
0: di ore.
1: Tipico nostro.
0: Di ore. Perché oggi tu sei qui soprattutto in quanto... una delle più grandi esperte che io conosca di Novecento televisivo italiano, possiamo dire?
1: Ma
0: musica,
1: guarda,
0: dei primi anni 2000?
1: Guarda, sbottonati.
0: Pop, cinema, media, trasversali?
1: Non lo so, cosa ti hanno insegnato al Coris rispetto a questo genere di prodotti audiovisivi?
0: Beh, che io ho studiato, scusate, contestualizzo, il Coris, certo. È il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, dove io... mi sono laureata nell'ormai lontano 2014, e quindi io, studiando su molti testi di Umberto Eco, io non posso che tessere le lodi di questo immaginario collettivo del pop italiano in cui andremo a sguazzare.
1: Io ho studiato su storia della televisione di Aldo Grasso.
0: Ah, vedo, tipo i due lupi.
1: Io ho Aldo Grassato a un certo punto all'università. E guarda, io... per rientrare, diciamo, in questo discorso, io, essendo laureata in DAMS, arti, musica e spettacolo, possiamo dire che io sono intanto figlia di Umberto Eco, perché egli
0: tecnicamente
1: un figlio di Umberto, non letteralmente
0: non legittima.
1: Tecnicamente, però sì, io sono esperta di arti, musica e spettacolo.
0: E allora,
1: eccoti
0: interpellata in questo terribile giovedì piovoso. Siamo arrivate con la metro, è stato terribile, abbiamo preso tantissima acqua, ma adesso cerchiamo di trasportarci in un'altra dimensione, un po' tropicale, con un pezzo che ho selezionato per voi, che si intitola Cry for Another, è di Claude Fontaine, di cui parlerò tra poco, dall'omonimo disco Claude Fontaine del 2019. Rieccoci in diretta su No Name Radio, sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, sono con la mia ospite Maria Cafagna.
1: Sembrava per un attimo di essere al GR1.
0: Forse lo è, così che arrotondo, faccio questo il pomeriggio e la mattina. No, volevo...

0: Devo innanzitutto presentarvi un attimo Claude Fontaine, perché è un'artista, una giovane artista statunitense che in realtà è molto influenzata, come avete sentito, dal reggae, dai ritmi tropicali. Mi ha molto divertito un commento che ho visto su YouTube al video ufficiale di questa canzone, che l'ha definito Lana del reggae. Ed è la descrizione più
1: Bellissimo.
0: corretta di Claude Fontaine che abbia mai sentito. Perché sto cantato un po' sussurrato, un po' sognante, la Lana del Rey. Però su dei ritmi belli reggae, lo-fi, proprio di altri
1: E
0: tempi.
1: sul web c'è ancora del genio.
0: Sì. E
1: Sì.
0: tu sei qui anche in quanto esperta di questioni di genere, che
1: Tra le
0: tra
1: altre
0: le altre cose,
1: cose.
0: un'etrina. E appunto volevo chiederti, perché è una questione di cui si parla spessissimo, delle disparità di genere del mondo della musica, che sono conclamate, sono evidenti anche per esempio nelle line-up dei festival, che ogni anno si analizzano le line-up dicendo: ah, ci sono troppe poche donne. E devo dire che sto notando, ma veramente proprio nell'ultimo anno, forse 2 anni, un piccolo cambiamento in questo. Cioè, per esempio, immagino la lineup del Primavera Sound dell'anno scorso, che erano le super chicche Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chaperone,
1: Sì.
0: e quello mi è sembrato una bella vittoria delle cause femministe, posso dire. E tu che mi dici su questo? Perché è un tema su cui spesso aleggia anche l'aura un po' di leggenda metropolitana, quando poi in realtà.
1: No, ci sono i numeri che certificano le disparità e questa è una cosa a cui dobbiamo aggrapparci e te lo dice una discalculica che non li sa leggere. Diciamo che secondo me ci facciamo più caso, ma non è detto che le cose migliorino. Quest'anno, dopo non so quanti podi in cui ci sono state solo gli uomini, quest'anno a Sanremo c'erano ben due donne. Oh, abbiamo risolto i problemi di disparità di genere nel mondo della musica, però poi le donne in gara a Sanremo erano molto poche rispetto agli uomini e nemmeno Carlo Conti a domanda in conferenza stampa è riuscito ad uscirsene con una risposta, chiamiamola politically correct, in realtà in questo caso si dice il mercato che fa l'offerta. Però io rispondo che anche l'offerta un po' che fa il mercato, cioè se le artiste sono poche, poi il mercato risponde a fatica, che poi non è che le artiste sono poche, perché di grandi artiste, nel senso che muovono i numeri, ce ne sono
0: Certo,
1: parecchie,
0: sì.
1: forse i casi più di successo negli ultimi anni sono legati a nomi femminili o a progetti
0: Basti
1: femminili.
0: pensare ad Anna Pepe.
1: Ah, pensavo a Annalisa, però
0: Anna Pepe.
1: anche
0: Anna Pepe per
1: Annalisa.
0: me è un fenomeno rilevantissimo a livello di ascolti, di impatto anche che ha avuto all'estero.
1: Però vedi che nella mia bolla non c'è.
0: Non ti arriva
1: No,
0: Anna Pepe? Sei una bolla strana.
1: Anna Pepe non mi arriva. Mi arriva, sembrava al tavolo di X Factor. Non mi sei
0: Non ti
1: arrivata,
0: sei
1: Anna
0: arrivata.
1: Pepe.
0: No, non mi arriva e io mi sento una vera baddie, proprio come lei. E detto ciò, in realtà un qualcosa che è decisamente nella tua bolla, ma anche nella mia come povere millennial, è la musica che potremmo definire indie, che va
1: Ancora,
0: nel.
1: ancora un senso, perché io mi chiedevo proprio oggi alla fermata del 105
0: Chiamarlo
1: a
0: indie?
1: Torpignattara, avevo visto della gente come noi, Git, Ivana Spagna, e mi sono chiesta come definirli. Indie, hipster, cosa siamo, Giada?
0: Allora, c'è stata una digievoluzione in hipster che però io ho rigettato, decidendo di vestirmi per sempre, come Fran Lebowitz, che è un umorista statunitense che amo molto.
1: Io
0: Ho tagliato la testa al
1: ti
0: toro
1: stavo
0: così.
1: guardando e in effetti sei vestita
0: Una cosplayer.
1: da Lebowitz. E io guarda, sono un po' indecisa perché ultimamente sono nella wave Love Story, Caroline Bessette,
0: Ah, quindi
1: John
0: tu anni
1: Kennedy
0: 90 minimal.
1: Junior. Quindi sì, io mi vorrei dare al quiet luxury, per in questo momento sono nella fase quiet, però non poniamo limiti
0: Al
1: alla
0: luxury che
1: provvidenza.
0: può
1: Esatto,
0: arrivare.
1: sono comunque in acrilico, però sono neri e basic. Infatti, blu e basic.
0: E adesso ascoltiamo invece un gruppo che è poco quiet e moderatamente luxury,
1: Luxury.
0: anche per storia familiare, che va a introdurre poi i discorsi che faremo tra poco. Si tratta degli Strokes con il pezzo Adults Are Talking. E questo era Adults Are Talking degli Strokes, tratto da The New Abnormal.

0: Normal del 2020, uno dei pezzi che Maria mi ha portato in dono nella puntata di oggi.
1: Non sento ringraziamenti per averti portato uno dei brani più belli degli Strokes.
0: Lo sai perché non lo senti? Perché io in realtà sono così indie, citando l'antologico pezzo dello Stato
1: Sociale,
0: Sociale,
1: RIP.
0: che io prediligo i primi tre dischi di Io ti giuro, sono
1: Però
0: molto legata a quei dischi, questa sono un po'
1: aspetta, in
0: hater.
1: questo caso sono i più commerciali.
0: E lo so, ma a me piace anche la musica commerciale. No, perché appunto qua contestualizziamo per chi non è abbastanza millennial da leggere quello che stiamo dicendo. Io volevo approfittare della presenza di Maria perché io con lei condivido il fatto di aver vissuto, amato, esserci formate anche sotto certi aspetti, in quello che un podcast anche da lei condotto ha definito il cosiddetto decennio breve.
1: Rivendico la maternità del decennio
0: Ah,
1: breve.
0: quello, diciamo, all'Accademia della Crusca.
1: Esatto, soprattutto alla SIAE. Sono stata io a un certo punto che ho detto: ma sì, quello fatto il secolo breve, noi facciamo il decennio
0: E
1: breve.
0: quindi dal 2000 al 2010 e forse,
1: Aspetta,
0: spero.
1: ferma. 2001-2011.
0: Ah, la datazione
1: Noi,
0: errata.
1: al Consiglio Supremo del Decennio Breve, ha scelto il 2001-2011.
0: Quindi 2001-2011, anni in cui chi c'era sa. Le radio, i profili MySpace, i software di download illegale della musica e tutto ciò che bazzicavamo all'epoca era pieno di Strokes, Arctic Monkeys, Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things, Horrors,
1: Stavo pensando a qualcuno di italiano, ma non c'era.
0: Cooks, Bellis. Ma non a
1: Franz
0: questo livello di
1: Ferdinand.
0: indie, Franz Ferdinand, poi tutte le variazioni sul tema, tipo i Kills, da cui poi nascono i Dead Weather, fatti con Jack White che c'aveva i White Stripes, ma soprattutto i Raconteurs, che erano il gruppo, diciamo, indie sleaze
1: Guarda com'è
0: che
1: venuto fuori l'indie sleaze che in te. Io
0: aveva. Non
1: stavo
0: aspettavo altro.
1: pensando alle vibrazioni e a Kleptomania, che
0: Ma
1: per
0: quello
1: me.
0: secondo te valeva come musica indie italiana?
1: Assolutamente no,
0: Ah,
1: erano cose che noi ascoltavamo per il LOL, però sono quelle a cui secondo me sono legati i nostri ricordi più belli.
0: Perché io ti
1: Cioè,
0: dico una
1: Sere
0: cosa,
1: Nere non è meglio di
0: è
1: Last
0: più indie,
1: Night?
0: Sì.
1: Sì.
0: No, più che altro mi chiedo, tutto sommato, le sperimentazioni R&B di Tiziano Ferro non
1: Certo.
0: erano forse più impopolari all'epoca, meno commerciali del giro riff irresistibile del primo disco degli
1: Allora,
0: Strokes?
1: io ti ringrazio per la domanda. Purtroppo noi stiamo cronometrando questa puntata perché se no
0: No,
1: sproloquierei.
0: infatti.
1: Però segui questo ragionamento. Tiziano Ferro era un artista pop, mainstream, piaceva molto alle ragazzine. Noi, a quelle diverse, invece, non doveva piacere Tiziano Ferro. Ma se nel gruppo delle ragazze diverse a te piaceva Tiziano Ferro, questo rendeva te una vera indie,
0: Eh certo,
1: perché eri l'indie nell'indie.
0: sì, no, Pari è abbastanza sicura di te e anche del tuo buon gusto musicale da rivendicare che a me Tiziano Ferro piace. Io amo Tiziano Ferro ti voglio
1: Salutiamo.
0: bene. L'ho intervistato 3 anni fa, trovate l'intervista su internet e scoprirete quanto io ero una sottona. Ho fatto un'intervista proprio dal punto di vista giornalistico completamente irrilevante perché ero soltanto io che facevo i
1: Sei
0: complimenti
1: bravissimo,
0: a Tiziano
1: Tiziano.
0: Ferro.
1: Comunque ci tengo a sottolineare una cosa che mi ricordo solo io, probabilmente nemmeno il diretto interessato, su X di Repubblica, RIP, testata, diciamo, deceduta, Bianconi, Francesco Bianconi dei Baustelle, quando era ancora, credo, pieno decennio breve, disse che il suo paroliere italiano preferito era Tiziano Ferro. E lì
0: È come biasimarlo.
1: io lì mi senti a posto con la coscienza.
0: Beh, e adesso, dopo questa apologia,
1: Non c'è Tiziano
0: non c'è
1: Ferro.
0: Tiziano Ferro, ma c'è un disco che io adoro e ascolto almeno una volta a settimana che ha compiuto mo 20 anni ed è Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, del 2006, appunto, disco d'esordio degli Arctic Monkeys, primo singolo estratto, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on a Dance Floor. L'ho fatto bene?
0: L'hai fatto bene, anche un po' sexy, perché noi non sappiamo mai chi ascolta.

0: che gusti ha.
1: Giada, io ti stavo copiando anche tu quando annunci i brani, lo fai in maniera un
2: lo
1: po' sexy.
2: Lo faccio così, certo.
1: Un po' ASMR.
2: E mi piace, anche per far sentire che ho fatto il linguistico, come dicevo nella prima puntata, quindi posso pronunciare titoli anche in diverse lingue.
1: Ah, perché al linguistico ti insegnano anche il tono di voce.
2: L'impostazione della voce, un linguistico teatrale.
1: Linguistico Silvio D'Amico.
2: Ma perché io nasco attrice, ma questa cosa io ancora non l'ho raccontata, allora quindi basta. Non la spoileriamo. Basta. Ma io se parlo così è perché, anzi, se parlo così è perché...
1: Vuoi nascondere le tue origini proletarie?
2: Esatto. So, De Prima Valle, un saluto al mio quartiere. Comunque, tornando alla nostra amata musica indie, virgolettato, perché poi non è chiaro bene come definirla. C'era chi diceva alternative, c'è cioè chi metteva tutto in un grande calderone
1: garage. Cosa ne avrebbe pensato Umberto Eco?
2: Lui sicuramente aveva una risposta, perché mi pare sia morto successivamente.
1: Sì, ma forse comunque c'aveva altro da fare.
2: Una piccola Minerva sul tema. Secondo me se la cerchiamo la troviamo. E Minerva era una rubrica che aveva Umberto Eco in cui ha espresso opinioni su letteralmente qualsiasi cosa.
1: Quindi oggi avrebbe un podcast.
2: Forse pure Franz Ferdinand a un certo punto avrà detto. Fatto sta che io comunque di quell'epoca lì, una cosa che mi sconvolge adesso che inizio ad essere una signora, comunque ho 33 anni, non sono più una ragazzina, e che io noto con una certa sorpresa che è quello stile lì, nell'abbigliamento, nel vestiario, che di recente è tornato sotto falso nome, perché adesso questo trend estetico che vedo comunque abbracciato di frequente da ragazzi e ragazze della generazione Z più giovane, viene soprannominato 2000, scritto Y2K.
1: Sì, Y2K.
2: Y2K, dipende insomma come lo pronunci. Hashtag è quello, e quindi io mi sono vista rientrare dalla finestra tutti i pantaloni estremamente stretti che avevo buttato fuori dalla porta ormai 15 anni fa e che non volevo mai più rivedere.
1: Ma tu devi sapere che io mi sono riscritta all'università e quindi tu dici mi sono rientrata dalla finestra, ma a me questi trend rientrano dalla porta della classe, perché le mie colleghe, che sono molto più giovani di me, non dico di quanto, adesso hanno abbracciato la moda Y2K, ma siccome faccio un'università un po' schierata, perché faccio gender studies, le ragazzine non si vestono, le ragazzine, le mie colleghe che saluto, non si vestono più come alla Indie Slades, ma come le alternative delle Indie Slades.
2: Ma tipo Gothic Lolita?
1: No, si vestivano come me, i pantaloni coi tasconi, le Converse, le maglie strette con l'ombelico un po' di fuori, le sciarpine.
2: E signora mia, io reagisco.
1: Io ce le ho, io ogni tanto le vedo e dico: tu ti vesti come mi vestivo io alla tua età. Ed è vero, non è una
2: battuta. Io non voglio
1: più
2: vedere, veramente, io piuttosto che indossare
1: quella
2: di nuovo
1: roba,
2: una generica pancia scoperta che venga dalla vita bassa dei pantaloni o dal taglio troppo corto della maglia, veramente, proprio a parte che proprio insomma, allora, lasciamo stare una valutazione sul corpo che decade,
1: non ci facciamo body shaming da sole.
2: Infatti siamo tornati in diretta su No Name Radio, ci eravamo distratti a chiacchierare.
1: Questo pezzo ha una chiusa un po' improvvisa,
2: non ce l'aspettavamo. Scusate, mi sono rimessa le cuffie de corsa, ho tutti i capelli scombussolati.
1: Sì, in effetti confermo.
2: È così il bello della diretta, il proverbiale bello della diretta. A proposito, se siete casualmente arrivati in diretta adesso, questo è Wunderkammer su No Name Radio. Io sono Giada Arena,
1: sono
2: con
1: Maria Cafagna,
2: che oggi è la mia ospite. Stiamo parlando dei primi anni 10, ma in realtà io adesso vorrei anche un po' cambiare tema, perché tu hai scritto questo bel saggio che è uscito 2 anni fa, se non vado errata.
1: Sì.
2: Che è Cattive Maestre, donne in Technicolor che hanno influenzato un'intera generazione, in cui tu, diciamo, celebri tutta una serie di personaggi televisivi femminili che sono stati, insomma, tu spieghi perché erroneamente considerati un cattivo esempio nel corso degli anni. E quindi, prima di ascoltare tra un pochino un'altra grande cattiva maestra,
1: sì,
2: volevo chiederti, c'è una cattiva maestra, inevitabilmente Rai,
1: sì,
2: questa azienda meravigliosa in cui ci troviamo ora, e a cui sei particolarmente affezionata?
1: Allora, io non so se si può considerare una cattiva maestra, però io sono cresciuta guardando Carramba,
2: certo,
1: i vari Carramba, che non si può definire Raffaella Carrà una

0: cattiva maestra, per quanto molte persone l'hanno anche considerata un cattivo esempio, un po' quella che speculava sulla TV del dolore, un po' perché negli anni 60-70 faceva scandalo sia con i suoi outfit sia con la sua vita privata, che insomma è stata poco ortodossa. Diciamo che in Rai le cattive maestre sono passate. Però, ecco, diciamo che quelle che io analizzo stavano da un'altra parte. E più che dire, diciamo che non sono un cattivo esempio, la mia tesi finale è che anche laddove sembra inevitabile che le donne diano cattivo esempio, comunque le battaglie femministe sono talmente forti che anche laddove non dovrebbero esserci, ci sono. Cioè, io riconosco a queste donne, in realtà tutte le donne, anche quelle che non ci piacciono, che non rientrano nel ritratto della brava femminista, un agency. Cioè, comunque in un mondo patriarcale in cui sono inserite, una volontà comunque di rivendicare se stesse, spesso fallendo, spesso commettendo degli errori o facendo delle cose non, diciamo, condivisibili, però anche in questo c'è una forza di volontà che io non do per scontato. Cioè, tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita privata, da avere un conto corrente a poter entrare, perché lo stavamo nominando prima, in un negozio di cosmesi e comprarci la crema coreana, con i nostri soldi, sono tutte conquiste che sono frutto di battaglie che qualcuno ha portato avanti per noi. Quindi anche il fatto di essere un cattivo esempio è qualcosa che è il frutto di di un percorso, ecco, che non sempre ci porta a essere e a vivere la parte migliore di noi, però avendo noi rivendicato il diritto delle donne di essere persone e di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, io rivendico in quanto donna anche il diritto di fare schifo o di non essere l'angelo del focolare o la militante attivista perfetta. Le donne, in quanto persone, sbagliano, possono essere maleducate, cattive, arroganti, avere anche, diciamo, degli scopi nella vita non proprio, ecco, come dire,
1: Nobili.
0: esatto, chiamiamoli così, mosse dall'avidità come dalla buona volontà, perché qua cito il maestro Zalone, siamo gente tale e quali come voi normali. Quindi capisco la necessità di creare, di cercare dei modelli e di volerli creare, però le donne non. Racconto in un libro che parla fondamentalmente di la visione commerciale degli anni 90, che poi è quella con cui siamo cresciute,
1: Che non andremo a
0: che
1: nominare,
0: non nominiamo.
1: di un'azienda che non nominiamo. Adesso invece volevo ascoltare con te una, beh, cattiva maestra già dagli anni 60 in cui andava in minigonna al Piper.
0: Possiamo dire tuttora cattiva
1: Tuttora
0: maestra.
1: ma cattiva maestra, perché comunque anche andare a Sanremo in questa edizione in maniera completamente aliena e situazionista è stata una scelta coraggiosa e bizzarra che rivendicherei fosse in
0: Posso
1: lei.
0: dire con un brano che se l'avessero cantato i Baustelle, adesso noi ragazzi indie ci saremmo stracciando i
1: Esatto.
0: nostri skinny jeans.
1: E
0: Quindi io lo
1: invece
0: ritengo un buon brano.
1: l'ha cantato Patti Pravo, di cui però non andiamo a ascoltare il pezzo di Sanremo, bensì, qua perché si fa enciclopedia della storia della musica in
0: Siamo
1: questo
0: in Rai, in
1: programma,
0: via Asiago.
1: servizio pubblico, la canzone si intitola I giardini di Kensington ed è una cover del pezzo Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, un inno controculturale prodotto da David Bowie nel 1972, che lei trasforma l'anno successivo, nel 73, in una canzone un po' fiabesca ispirata a Peter Pan. Quindi ascoltiamo e celebriamo la nostra cattiva maestra, Patti Pravo.
0: Ma quante ne sai?
1: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, sono Giada Arena, sono qui con Maria Cafagna,
0: Ciao.
1: mia ospite du jour, perché ho fatto il linguistico, quindi a volte parlo anche
0: Certo.
1: francese.
0: Anch'io che ho fatto il DAMS, a volte parlo francese.
1: È così, Godard,
0: Vabbè,
1: Truffaut,
0: Romain.
1: lascia sta. E in realtà, dando continuità al discorso che facevamo prima di ascoltare questo pazzissimo pezzo di Patti Pravo, stavo riflettendo su una cosa, che effettivamente alle donne della musica viene concesso con maggiore generosità di essere delle cosiddette cattive maestre, intendendole nel modo in cui hai spiegato tu sia poco fa che nel tuo libro omonimo. E quindi è come se le pop star, le rock star, le artiste in generale,

0: fossero autorizzate a fare un po' più schifo degli altri. E questo venga anche celebrato. E lo dico con gioia, perché allo stesso tempo sono a mia volta abbastanza disgustosa. Penso, per esempio, un'altra grandissima cattiva maestra, recentemente scomparsa, la mia amatissima Ornella Vanoni, è una che non ha mai fatto un segreto del suo essere, del suo avere un'ironia ferocissima, del suo consumo abituale di sostanze.
1: Però in vecchiaia.
0: Dici che prima...
1: Non che prima non lo facesse, però secondo me lei, come Mara Maionchi, come una serie di... come Iva Zanicchi, durante la vecchiaia, per il fatto che appunto hanno raggiunto una certa età, gli si sono concesse nel caso di Ornella Vanoni più libertà di quella che aveva in passato. Lei stessa ha dichiarato, in quella nota trasmissione che non possiamo nominare, che... appunto con l'età, un po' perché ha perso i freni inibitori, un po' perché non deve più, diciamo, rendere conto a nessuno, si è un po' lasciata andare anche da quel punto di vista, con delle dichiarazioni un po' controverse, con l'uso un po' scurrile di alcune parole, con degli attacchi politici, però durante tutta la sua vita è stata sempre, no, un'altera signora milanese.
0: Quindi dice che dobbiamo aspettare un'altra quarantina d'anni per io fare te... legittimamente schifo.
1: No, guarda, comunque possiamo ancora perché no? No, non poniamoci dei limiti, però no, è vero questa cosa che le donne della musica, perché stavo pensando a degli esempi omonimi nel cinema, ma non ce ne sono. Anzi, si tende a essere più punitivi con
0: le attrici.
1: Sì, fai quello che devi fare, però pentiti, mi sento padre Maronno.
0: Sì. Perché appunto poi diciamo che le attrici sono anche afflitte da questa maledizione di essere percepite quasi come dei contenitori vuoti, diciamo, almeno dal percepito comune, da riempire ogni volta con dei ruoli diversi. Però poi effettivamente ci sono dei personaggi come anche lì la mia amatissima Monica Vitti, persona straordinariamente intelligente che se n'è fregata, insomma, dagli anni 60 in poi, però effettivamente si tratta di eccezioni.
1: Un'eccezione, sì.
0: Non mi vengono in mente molti nomi.
1: Ci sono tantissime donne a cui è stato affibbiato un ruolo, un carattere, e che se provano a uscire fuori dal carattere poi vengono ricacciate, diciamo, nell'anonimato. Pensa ad Angelina Jolie, è sempre stata la cattiva ragazza, poi cattiva ragazza redenta, ma nel momento in cui si è rivelata donna fragile, forse vittima di abusi, in quel momento poi è stata ricacciata via dall'industria, cosa che non è capitato a... E intanto a Brad Pitt, che a quanto pare le avrebbe usato violenza a lei e ai suoi figli, ma anche a personaggi come Johnny Depp, per esempio, Sean Penn, candidato all'Oscar. Non volevo, diciamo, buttare giù questo entusiasmo che era. Parliamo di nuovo di
0: Arctic Monkeys. Ma adesso, ecco, a posto, andiamo. C'ho perfettamente una risposta a questo. Ascoltiamo un bel pezzo di Sanremo.
1: Oh.
0: Felice, gioioso, di LDA e H7, ed è Poesie Clandestine. Questo erano LDA e H7, Poesie Clandestine da Sanremo. Io sempre Giada Arena, sempre con Maria Cafagna, sempre su No Name Radio con Wunderkammer. Ogni giorno, tra l'altro sta per finire questa settimana, che è la mia prima settimana di diretta. Sono viva per miracolo, lo posso dire. Spero di arrivare viva domani alle 7:30. Ma nel frattempo andiamo avanti con Maria, perché in tutto questo... tu mi sei anche,
1: tra le altre cose, quante ne abbiamo dette,
0: madonna, infinite, di audiovisivo, come dire, quindi cinema,
1: vabbè,
0: serie.
1: Questo l'abbiamo detto all'inizio,
0: però non ti avevo ancora interpellata.
1: Ok, scusami.
0: Non ti avevo ancora chiesto di dimostrare questa tua expertise. E allora, in realtà, il secondo pezzo che tu mi hai portato oggi in trasmissione è un pezzo che mi ha sorpresa.
1: Perché non sei live.
0: Mi sono distratta, perché praticamente
1: distratta. Fenomeno globale.
0: Mi sono distratta.
1: Dio santo.
0: È un pezzo delle Tattoo, All the Things She Said, che tutti voi ricorderete, primi anni 2000, fece
1: scandalo,
0: che poi in realtà era tutto finto, che però fece scandalo. E è stato riportato alla luce da questi
1: due,
0: questa archeologia che è stata fatta in una serie ambientata nel mondo dell'hockey
1: canadese
0: che io non ho visto, tutte le persone intorno a me hanno visto.
1: Senti come quel meme di Homer Simpson al banco.
0: Sì, esattamente questo.

0: Quindi per favore puoi spiegare al nostro pubblico, visto che io non lo so, perché stiamo per ascoltare All the Things She Said delle Tattoo, per cortesia.
1: Allora, sarò breve, come mi hai insegnato tu, Giada Arena. Allora, Hated Rivalry è una serie tratta da un omonimo romanzo, libro romance, no, queste fan fiction che poi diventano fenomeni letterali, che ha venduto non si sa quanti migliaia

0: carta si è venduto delle copie, però dai, siamo seri. Invece, grazie all'incaponimento del produttore, a cui hanno dato veramente 4.000 lire del vecchio conio, si è riusciti a produrre questa serie assolutamente low budget di una cipperia clamorosa, ma tipo c'è un, e da qui vediamo le tattoo, uno dei due protagonisti è di origine russa, siccome non avevano soldi, ma nemmeno per far finta che quella fosse San Pietroburgo, il ragazzo che in teoria dovrebbe essere in Russia fa il giro di un palazzo che è tipo il Museo Nazionale del Canada, per cui tutti i canadesi non riuscivano a far scattare la sospensione dell'incredulità, perché come se noi dicessimo c'è il ragazzo bielorusso che fa jogging a Bielorussia, vediamo Villa Doria Pamphili, cioè non ci credi. Eppure il fatto che fosse una storia d'amore un po' tormentata tra due giocatori che non possono fare coming out, storia gay, quindi, però che comunque, come dire, è romantica, ma romanticissima. Ci sono questi due che, come Romeo e Giulietta, non riescono a stare insieme a causa dell'omofobia e del mondo dello sport. Beh, ha rapito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. I due protagonisti sono diventati delle star, protagonisti, di campagne pubblicitarie d'alta moda, eccetera. E tra le altre cose, la serie che vi invito a guardare, poi capirete voi dove, ha riesumato All the Things She Said, perché in una scena diventata iconica, in cui i due protagonisti sono in discoteca, si guardano da lontano, non possono dirsi quello che si vorrebbero dire e non possono far vedere quello che vogliono veramente, iniziano a flirtare con delle donne per far ingelosire l'un l'altro. E da lì,
1: Spoiler.
0: vabbè, spoiler che ho detto. E da lì, All the Things She Said, perché ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me, e sotto c'è All the Things She Said, a richiamare un po' quel bacio saffico proibito. C'è tutta questa, cioè, tu capisci, dietro questa cipperia, qualcuno l'ha chiamata ai passati Golden Globes questa web serie canadese. Cioè, in realtà ha conquistato il pubblico perché è una serie romantica. Quindi, vedi, le femmine esistono, vogliono vedere storie romantiche, non so, soprattutto donne, il pubblico di Hated Driverly, e insomma, strano, vero, che le donne poi vogliono vedere delle cose, ha trascinato il successo di questa serie, che io ti consiglio di vedere, non tanto perché sia bella, perché non lo è, però per sapere di cosa
1: Io
0: parla.
1: la vorrei vedere, ma non posso perché non è su RaiPlay, l'unica app che
0: Ops!
1: io utilizzo per guardare cose in
0: Tu ti
1: streaming.
0: riguardi gli sceneggiati la sera.
1: Ti ridi, mi sono rivista mille luci. Lasciamo stare,
0: Eccoci.
1: ascoltiamo le tattoo. Eccoci qui in diretta per l'ultima parte, l'ultima manciata di secondi.
0: Siamo le vostre tattoo.
1: Esatto.
0: Ma non ci daremo dei baci, perché
1: Esatto.
0: siamo a Via Asiago.
1: Le vostre caste tattoo della giornata, io e Maria Cafagna. In realtà, volevo
0: Siamo in realtà adesso ci baciamo,
1: Ma voi non lo potete sapere perché è solo
0: Non
1: audio.
0: hai il mio consenso, Giada.
1: E allora niente, il consenso è molto
0: Solo
1: importante.
0: sì e sì.
1: Servizio pubblico. E, no, volevo chiudere in realtà con un'apologia del videoclip, perché appunto
0: Madonna!
1: mentre ragionavo sui primi anni del 2000, il cinema, la musica, lo stile, la
0: Sì.
1: televisione, tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata, mi è tornata alla mente quella che poi era la mia disciplina preferita, diciamo, da fruire, che erano i
0: Ah,
1: videoclip. Io ho
0: certo.
1: sempre stata grande fan di videoclip, e poi un periodo della mia vita volevo fare la regista di videoclip. Ah,
0: Anch'io!
1: carine.
0: Ed eccoci qui, nella città del cinema. Ma i
1: Esatto.
0: videoclip sono morti.
1: Sono morti purtroppo. Mi manca
0: Come
1: tantissimo.
0: l'ascensore sociale del resto. Ops,
1: Tutto
0: tutto
1: finito.
0: finito.
1: Se finì, grande fan dei videoclip, penso ai video di Michel Gondry, di Floria Sigismondi, di Chris Cunningham,
0: Vabbè, ma tu vuoi alto,
1: di tutti
0: dai.
1: questi.
0: Io pensavo a quello delle vibrazioni, Immensamente Giulia
1: Il
0: sui
1: piano
0: Navigli.
1: sequenza, che comunque buttalo via d'sti tempi in
0: Ragazzi.
1: piano sequenza. Possiamo dire che quel video è il corrispettivo italiano di Stress dei Justice, diretto da Romain Gavras, che era quel piano sequenza bellissimo nelle banlieue. Non so se l'hai
0: No.
1: visto. Guardalo, ti piace. È come il video delle vibrazioni, ma c'è della violenza in autunno. udita.
0: Sì.
1: Ma comunque,
0: anche i navigli i primi anni 2000 ce la davano.
1: Erano pericolosi.
0: Ma non ne parliamo.
1: Poi è aumentato il prezzo degli affitti. In ogni caso, io in realtà volevo tenere viva la

0: parte del videoclip condividendovi un pezzo che è del 2016, in realtà non recentissimo, però comunque 10 anni fa.
1: Ce lo accogliamo.
0: Che è di un rapper che si chiama Danny Brown. Il pezzo si intitola Ain't It Funny? Dal disco Atrocity Exhibition, omaggio ai Joy Division, omaggio a Ballard, ma adesso
1: Come si vede che hai fatto il linguistico, guarda.
0: Hai visto tutte le lingue, so. E questo bellissimo disco e questo bellissimo pezzo in realtà sono accompagnati da un video fantastico diretto da Jonah Hill, l'attore,
1: Ah, grande
0: pensa
1: Jonah
0: te,
1: Hill.
0: qui nelle vesti di regista, che crea una sorta di sitcom macabra con protagonista Danny Brown. Veramente vi consiglio di vederlo, se no non rende l'idea. E addirittura fa un cameo Gus Van Sant, il regista, nel ruolo del padre della sitcom, c'è cioè Gus Van Sant, quindi per dire il livello di delirio assurdo,
1: Anche di
0: e
1: indie
0: anche
1: posso.
0: di indie. E quindi infatti io su questa nota,
1: Indie.
0: io prima di mettere il pezzo, ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te, Giada. Ci vediamo a Roma Est.
0: Ci vediamo a Roma Est, dove adesso torniamo a metro, ci
1: Certo,
0: vediamo sulla metro,
1: con la metro C.
0: per chi la prende adesso, vedete me e Maria che torniamo a casa. E grazie mille, torna a
1: Grazie
0: trovarmi.
1: a te. Quando mi chiami, io vengo. Con la metro
0: Perfetto.
1: C. Scambio a San Giovanni e un
0: E
1: attimo
0: siamo qua,
1: arrivo.
0: e siamo qui, e io ringrazio tutti voi e tutte voi per avermi ascoltato anche oggi quest'ora di sproloqui. Ci sentiamo domani alle 6:30, nel frattempo, Ain't It Funny di Danny Brown.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Marco ringrazia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

ragioni. E so che non vedi i momenti in cui siamo a pezzi. Dalle gigi a studi grossi e pensi che sia completo. Ho qualche amico che sogna ancora quei mezzi, ma sta fermo nella zona con lo stesso.

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

Era 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.